En carsa detgna. De John Cadieli. Son cheu en jastra tiara. Lonch ne vendi il vich natal. Coi mondi, buon piara. Gli en crescer fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse li un oz turna. Cheu a liester la fortuna abba in stonza daumi. Gli en crescer mai banduna. Na, el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna. Se la sort vol paradina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna.

mo carneval, da donat cadruvi. Oi vevan transformau ils pins e lui ils grons, mincin in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vusch e tot il natural, con giombers e trombettas e neras las margrittas. Io lesse il domandar de co e c'è intent, perton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tot mio emparar. Scigliai pil vermo cioiver, lu va vigin, fai poiver.

Per cinch crüzers, da men rauch. Il magistra da zü al scolar un quint cel scioglia. Quel s'fa die vie plü, ma nu va in orda la buaglia. Il magistra disse in quai, Pluffer, va in tim butie svelte cumper la per tai per cinch crüzers scortagia. Erscha ciuzes il scoler, sün la cumpra volensister, va besch muars pro butier, giont, ci saia pel magister.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas da questa damaun? A Zernez candidescha Fadri Guler, puspe conta Domenic Touch. Al campionato mondiale de ballapè date il quart final la Belgia contra la Spagna. E Laura Oz magari zupenten in pau nivels il soleil e da qui revegni fin a 32 grads chiaud. Iella sis, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. A Zernez date un combat electoral per il presidio comunal il settembre. Fadri Guler, de Breil, ha annunziato che il candidato da Nova Main scuola confermata in vers RTR. Già dalle ultime elezioni, il 2022, aveva Guler candidato, quai però senza successo. Lura aveva Domenic Touch fatto la corsa per il presidio. E letz vuol venire re-elegi il 17 settembre per un'ulteriore periode d'uffizi, quai insieme con il ulteriore suprastanz. Ossen l'exterior, en la region della via de Hormuz en il Proximo Orient, ai puspeda attacchis in navs de commerci. L'Iran aia seeta almain duas raketes in navs civiles din ils americans. Duas navs ein venides donegiades. L'uffici maritim della Grande Britannia conferma che in proiectil aia tutiaina nav cisterna ed in fieus aia rodora. Blessats naia danna gins. Les attacchies metten in domanda la convegna fa l'ombra tra il Stati Uniti e l'Iran contangid il mezzo cercladur. L'Iran pretende taxes de transit in la via de Hormuz. Il Canada imposta per il concern d'armamento d'Est ThyssenKrupp Marine Systems fine 12 sottomarins. L'incumbenza en la valita de 62 miliardes euros e la pli grande impostazione de sottomarins en l'istoria dell'interpresa. E per il Canada se tratti de la pli grande investizione militare en l'istoria del paese. Il sottomarins en optimals per las aues arcticas. Insieme con la Germania e la Norvegia poi il Canada la finale crea in una flotta de fine 24 sottomarins. L'emprim sottomarin vol l'interprese tudesche fornie in 7 ans. Il construide d'autos giapponais Toyota investesce plicche 30 miliardes dollars in un nuovo lio de produzione in il Texas. In parte alla produzione del pick-up Tacoma, due bardia del Mexico e nel Stati Uniti. Uscieste fis Toyota ils proximi ans radont 2000 noves places de lavur. La produzione in Mexico resta in funzione. Con quel spazio reagisce Toyota era sin il squitch del presidente americano Donald Trump. Quel aveva decretato dazis in imports d'autos e fatto pli restrittiva la convegna commerciale con il Mexico ed il Canada. Al campionato mondiale de ballapè dat la Belgia la risposta sportiva sin l'amnestia politica per il giugada american Follerin Balogun, che aveva visto nel Davos Dieu la carta Kocna. La Belgia batte ils americans can da cun Balogun cun 4 din. De pausa manaven ils belgs cun 2 din. Avant aveva la Spagna guadagnà contro il Portugal cun 1-0. Il gol decisivo a marcare in la 99 minuta il joker Mikel Merino sin in pass perfetto de Ferran Torres. Uscia venne ter il quart final Spagna-Belgia, quella è il venerdì prossimo. Dalla nazionale svizzera de ballapè dati noves inquietantes del Davos trenament. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril So han stui interrompe lo preparatives. De wartles rajuns exactes nail trenada Murat Yakin tradina gut e tjajun dina conferenza de medias. I vensch clerida pli e sil suente volle federazium comunicia ils resultats. Lo chiavel final Svizzera-Colombia de questa saira comenza les dias tempt Svizzer.
2: La meteo.
1: O 2 ore dec sulle jiva, in pau de pliniva zail sente mezzdi e la saira. Sin ils colms continuesce il vento su flana dal nord-west. I venti audots confina 32 gradi in la regione de Quira fino a 29 gradi in la Surselva e fino a 23 gradi in l'Engiadinota. Il sole resta ferm de maun e la Gievia, trantarendati in per paucs nivels. Le temperature vanno nome dus dies a quira fino a 30 gradi e in l'Engiadina dati maximal 30, 23 e 28 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Mes nom Livio Fofa e dal tot prontz non sonemo e grazie a la giora al prim amo un caffè. Nulla però senza esagerare un bondi
2: RTR. Danus per vus.

0: Mardi Benura, las 6:30, Zadja Vysch, un bon dia.
1: Gols, emozions, analyses. RTR.
0: E allora sono i cora as americans adonta c'è era gli oader follarin balagun apudu ioara adonta c'è il veo c'è una carta cocina ma vuol garantire dolì l'istoria c'è pisserà per grandes ondes doccia Donald Trump a telefonare Gianni Infantino alla FIFA annulla quella carta cocina e c'è l'americana al melder 7 gol as americans apudu ioara coce Gianni Infantino ha però sincerà Ah, nas organs da dret de la FIFA decis quai e quest saian independentitions. Pro la FIFA, vo quai plus o main dir taun co scha una walp pretende cel garantesce per la sicurezza in dello stala dei alinas, ah? Però Donald Trump para erschon da vaira teni influenza sulla reportra da DSRF. Da kleine ada co ci atuna quista not pro nos emitur SRF.
2: Komm gut! Und es steht 2:1 für Amerika! Das ist die Antwort!
0: Es steht 2:1 für Amerika. Non so, schon la reporter da essere verci un telefon da Trump, ma in mince cas deri al 2:1 per la Belgia. In uglia per l'America, la Belgia ci ha guadagnato fin da squins quel io con 4:1.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
3: Presentata Oxensport, Swisscom e Hyundai.
0: Ma io ci mancamo questa sera, oh? As due ultims, ottavo finals. Tanto ratera gli svizzera contro la Colombia e quel sarà otto benura. Quasi prometti, ad uno darci al tema qui a Pro RTR. Se ci vedi un buon

0: Journey con Don't Stop Believing, quella canzone ci funziona te non as protagonista da Chai Taikla la scena pro mincia parte di Milana. Ci vesse da dire questa sera pro io Svizzera Columbia X-Agent di Las Chachas, Taikla qui stock e do se vai. Da ciò Melder però non usperai naturalmente ci vai di Las Chachas questa sera con la Columbia, questo non hai ne vai in davanti. E a Ciccia Ella, Giovigia Oz, vuol dire nostra protagonista tu Atena, e c'hai grandiosa musica che ce la presenta, a mo dal Dauz, mince di durante quest'emna, alle 10 di un quarto qui è pro RTR, ad una la banura do, or sun RTR.ch, la podau dal rester, Tigler do, c'hai tox c'ha Matthew, asa Giovigia l'emna passata, c'hai ci sun ses tox predilezzi. In 3 minuti, esi, las sesimets e l'ora dai las lingias grassas da questa banura.
1: C'è taidla la scena.
0: Giovigin, buon dì.

0: Cyrus con Midnight Sky qui a RTR in Mardi Banuri, di stato la 6:30 e c'è ci da 9 8 Banura, ci desimportaunt qua è d'Andaniosa da Alexi Baselger, las noitats.
1: A Zernez stati in combatte elettoral per il presidi comunale al settembre. Fadri Guler de Braila annunzia che il candidesci da Novemain scuola confermando vers RTR. Giata le ultime elezioni del 2022 aveva Gula candidà, quai però senza successo. Lui aveva Dominic Touch fatto le corse per il presidi. Al campionato mondiale di Balapè venne tra il quart final Spagna e Belgia, il GUL venerdì prossimo. La Belgia annunnato mai in battì questa notte gli americani con 4-1. Avanti aveva la Spagna guadagnà contro il Portugal con 1-0. Dalla nazionale svizzera da Balapè dati nuove inquietanti dal de vostro nemen. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril So hanno stu interrompe le preparative. Dvart le ragioni esatte na il trenato Murat Jakin tradina gut. I venci clarida pli e sil suente vuole la federazione da Balapè comunicare i risultati.
2: La meteo.
0: Eroz nirai sua in Svizzera ier in Grigion. Erci nu da un di da bellezza al ciel, sarà dünner ci acquernà con nuvlas al prüm fines, più tard più spessas, ma i ven fitch ciatot. Senti la region da qua era fin 32 grazi, in Zuri, Zotselva, fin 30 grazi, 23 e 27, fin 27 grazi da in Zurses, id in Engedina Bassa, i agreabels, 23 grazi, oz in Engedinata. Un bon dì e oz un bon dia a nostra gronda come nonza portoghese ci vive per noi in Grigion. Podesme in paeserci un o sun un o ciel plazal da farabrica e si oz in paim piquets bel Portugal es al campionato mondiale it a fin la notte passata pers nola ad un contro la Spagna e per quale appunto oz un cordial bon dia
2: RTR Unic e simpatic.
0: Io so potuto ottenere spoils per Svizzers. Fino al finale.

0: Ja, schon dir, ja, sun pient cu spes in terra, ma oz sgolaini, ant il mair sen del plet ant inguis mardi, ed es vainc de la setza de vischun. Bun di!
1: RTL Impuls
0: Oz con David Spindler de la Val Müstair.
2: Pilota d'un helicopter, quaid era messömi scopuop. Schal helicopter de salvament nie in nossa Valminchetaunt, un evenement extraordinari. Con quai ciao vivea giusta spera il piccio in ospedale, naia d'una vis, coce l'elicopter, quelle ada una alouette trais, se placcia, magari poderei saludere il pilot. Fortuna complaina. Cia mia fortuna significea per incinater un problem più servir da sandà, quai non fea parte da mesi in pisa mainz. Se vai sgoler, fascinazione. Più tard l'ora n'hai fat naufragi scho magari al cominciamento cum proor danir pilot d'elicopter del militar. As ölls deren massa debels. Più tard l'ora deri clair per mai per fortuna non ha quai funcziona. Quai fuss scho esser chauffeur da d'un camion, tot a di concentra 100% un viadi da cella d'una via in aune su io, e ognis stangal mort. Se vai sgoler, a dynamo fascinazione. Ossa impostit cun citer pro a succes. Ques pi gronz, girunz o uces de rapina cun alas schladadas, girs maestus, cia vista cia ques varaun. Cum vaincia es varaun un ater focus, co cia jauves. Biaucit es la vista extraordinaria da Surignò, es pi co facil pi cenc scivezzant Pavel. A succes pi piccens, a succes da ciaunt, nervus, agils e svelz cun ciantuns e stortes acrobaticas, dünianca non isch bunda tis perseguitar. Un pain possi incler a Icarus, scha quel e ses bab Daedalus vessen propide de vair proada sa fabricer alas sco in uce e doda sgoler pü atsco prudaint, fincia la ciaira de las alas e salguada.

0: Curdin Nicolai Gonsilipse formia squia pro RTR in Mar de Banura in 10 minuts esi las 7. Si nulli osas Philips, ma in pa formias. Badi schon ein di mesvalter.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
0: Il planet cresce un po' in la nervosità per questa sera alla Sdej, l'ultimo ottavo finale del campionato mondiale da balapè. Svizzera contro Colombia. Ma città in giovelta moneta Gigi Discapitale la notte passata, punto balapè, vai o per la Lyonjo, se si usa onde più tensione, sono per part fitch attractives. Giusto in quarto, allora vanno 2-3 ore, si fin al Jö, Stati Uniti contro Belgia e Stati Uniti hanno perso con 1-4 contro la Belgia, di meno per gli americani, e al turnier a fine, also, almeno in piazza a un perso americans podesse no Trumpi infantino a mo müder to qua ci descapita a soldim sitz non se sai mai pro questa ad es un buns da sorprendere ad una der ciao forza ci quel risultato veniamo müda in un 4 ad un per vide c'è la FIFA decide quai nu shine col bonder i al secondo della notte passata o da der saira. Per Portugal è il campionato mondiale. A fin è un pers contro la Spagna con 0-1. Ma il più importante, almeno per noi, veniamo appunto questa sera, Svizzera contro la Colombia. Esce per qua sono un po' nervosins, ma i dà er motivo da allegarsi in quel lieu. In mezzo caso fa qua il nostro allenatore nazionale Murat Yakin.
2: Siamo voll fokussiert auf die Partie und freut uns, dass wir nach dem Finale hier in voller Hütte wissen, dass es mehrheitlich Kolumbianer geht. Das haben wir schon in anderen Partien gesehen, aber nein, wir werden dann standhalten und unser Spiel durchziehen.
0: Nein, ma ci es veramente questi avversari da questa sera alla Colombia. Da più da qua a muovant la set qui a pro RTR. Des Mar di Banura, come sai, va in questo.

0: Allora, Zalegra Alterschons, in questa sera ho una massa nervosa per Zalegra.
1: 90 minuti? Na, per RTR vive il campionato mondiale da Balapè, dalla Damaun alla Saira. Ed è durante la notte.
0: Hai impostato la notte ci venci, desprolungazione e trara penaltis. E allora adesso è una lunga notte. Questa ottava finale c'è nu spettain be brama tra la Svizzera e la Colombia. Questo stadio sudamericano ci destraizia da Gegrons, punto surfaccia con la Germania e c'ha 52 milions abitanti, con Joadesco Luis Diaz da Bayern München, auni, sono Joades ci podessen far guai a nostra nazionale questa sera da vendalas desch. Cioè ci dai schlemo tot di interessante da parte la Colombia, guai, sa tradesch ossa Giancarlo Candinas in 90 minuti, ma 90 secondi.
2: La capitale della Colombia, Bogotà, già è in 2640 metri sul mar. Ma per comprare, Bogotà già è circa sci-out, scol Pez Martínez al surmir. E la Colombia dati varga 80 pievels indigens e venne discurio tons lungats. 99% della popolazione discura d'entone spagnol. Antuan al Balapoi dati alla Colombia in storia tragica. Andrés Escobar ha citato il campionato mondiale nel 1994 in autogol alla Colombia e 5 curdato alla fase di gruppo. Pochi di spitart, oggi è venuto citato Giu a Mietz Medellin. Il motivo è mai venuto sclerius del tutto. Fece probabile, oggi si è dentro un stau qui autogol. Se è morto a scrollare il mondo del Balapoi, è stato toccato come simbol per enorme squinch alla violenza che regeva il sonno 90 e la Colombia. Il piacere di fare gol era in ton lusco e ozzo tremenz.
3: Ame Rodriguez girando con l'asso, tacca, tacca, gol del Mundial! Tacca, tacca, gol, gol, gol, tacca, tacca, gol, gol, tacca, tacca, gol, gol, tacca, tacca, gol!
0: Vedo sperarci, tu una questa sera almeno in un'eada da più i gente.
4: E Tor! Tor für die Schweiz!
0: La Svizzera Romancia tenirà spolgs questa sera. Tutta la Svizzera Romancia, nulla dal tot. Noi si presentiamo un Romancia che tenirà questa sera spolgs per la Colombia. Dalla 7.

0: las novitats der RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? A Zernez candidescha Fadri Guler, puspec conta Domenic Tautsch. Al Campionato Mondiale de Ballapeda, te il quartfinal, la Belgia contra la Spagna. E Laura Otz magari zupenten in pau nivel zil Sulei, e da qui revegne fino a 32 gradi chiaud. Iela set, mes nome Alexi Beseglia, bien di insemen. A Zernez stat in combat electoral per il presidio comunal il settembre. Fadri Guler, de Breil, ha annunziat che il candidato de Novemain scuola confermà in vers RTR. Già te le ultime elezioni del 2022 aveva Guler candidato, quoi però senza successo. Lura aveva Domenic Tautsch fatto la corsa per il presidio. E lez vuol venir re-elegi il 17 settembre per in ulteriore periode d'uffici, quai insieme con il ulterior suprastanz. O sen l'exterior, en la regione della via de Hormuz en il prossimo Orient, al puspeda attaccias in navs de commerci. L'Iran aia seieta almain duas raketas in navs civiles din ils americans. Duas navs aien venites donegiades. L'Uffici Maritim della Grande Britannia conferma che in proiettile aia tutta una nav cisterna ed in fieus aia rodora, blessats naia dana gins. Le attacchias mettono in du mondo la convegna fa l'ombra tra il Stati Uniti e l'Iran contangid il mezz cercladur. L'Iran pretende taxes de transit in la via de Hormuz. Il Canada ha imposto per il concern d'armamento Desch, ThyssenKrupp Marine Systems, fino a 12 novs sottomarins. L'incumbenza è in la valita de 62 miliardi euro e la più grande impostazione de sottomarins in la storia dell'impresa. E per il Canada si tratta della più grande investizione militare in la storia del paese. Il sottomarin è optimals per le aues arcticas. Insieme con la Germania e la Norvegia, poi il Canada la finale crea in una flotta di fine 24 sottomarins. L'emprim sottomarin vuole interprese tudestio fornire in 7 tons. Il costruito d'autos giapponese Toyota investisce più che 3 miliardi di dollari in un nuovo di produzione in Texas. In parte la produzione del pick-up Tacoma, due Bardia dal Mexico e negli Stati Uniti. Uscirà fis Toyota il prossimo sonz radont 2.000 nuove piazze di lavoro. La produzione nel Mexico resta in funzione. Con questo pass reagisce Toyota era se ne squitch del presidente americano Donald Trump. Quello aveva decretato dazis in imports d'autos e fatto pli restrittiva la convegno commerciale con il Mexico ed il Canada. Il presidente cinese Xi Jinping ha appellato a fare tutto il possibile per porgere regit, senza che ha da greves malaures. Quello è anche giunto in pli regioni della Cina inundazioni e sbuvedicis. Almeno 15 persone sono morte, 9 sparite, e le autorità hanno evacuato 10.000 persone. Tale catastrofe naturale è frequente in l'intera Cina, con tutta la Stadt, con una parte più intensiva e dall'altra parte c'è l'ira pesante. Al campionato mondiale di ballapeda, la Belgia la risposta sportiva, sin l'amnestia politica per il giocatore americano Follerin Balogun, che aveva visto nel Davos Gio la carta Kocna. La Belgia batte gli americani scandà con Balogun con 4 din. Da pausa manavano gli belgi con 12 din. Avanti aveva la Spagna guadagnà contro il Portugal con 1-0. Il gol decisivo marcò la 99 minuta il joker Mikel Merino sin in pass perfetto da Ferran Torres. Uscire venite il quartfinal Spagna-Belgia, quella è il venerdì prossimo. Della nazionale svizzera da Balapè dati noves inquietantes del Davos Trenament. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril So han stu interrompe lo preparatives. Da wartles rajuns exactes na il trenada Murat Jakin Tradina Gut, a ciajundina conferenza de medias. I vens clari da pli e s'il suente vuol la Federazione de Balapè comunicà ils resultats. Lo chiave final Svizzera-Colombia da questa sera comincia les 10 temp Svizzer.
0: La meteo.
1: O zwei aura dec sulle jiva. In pauvels da nivels pli spes ai il suente mezzdie la sera. Sin ils coms continuesce il vente sufflana dal nord-west. I venti audots, con fine 32 gradi in la regione d'Oquira, fine 29 gradi in la Surselva e fine 23 gradi in l'Engia di Nota. De maune si dec sulle jiv, con in pau nivels, la jevja l'ura seven sulle jiv. Le temperature van de maune la jevja a quira fine 30 gradi, a mustee de scuol pon ins minci mai quinta con maximal 26 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ed es las 7:06. Ein und die las novitats als Stadis Uniz am pers la not passada contra la Belgia con 1-4, però do tot quai ci descapitas ultims dits nu craiamo ceret in de quel resultat un telefon de Donald Trump a Gianni Infantino e schon stai 4-1 pes Stadis Uniz. Nulla non è più impossibile, da specie questi due omens zaunici ents.
0: RTR. Unic e simpatic.
3: Ed è Mardia Benura, al dice la Svizzera contro la Colombia e qua è grande tema la prossima mezz'ora. Division Bundi,

0: Musica nuova da Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. In 20 minuti sono le 7:30, almeno ad una più da manif, e qui stan Charles Schweitzer, qui stan dal Portarout, beina ciao. La himna del balapè svizzera d'inrar stata ishe attuale da ciasco quiz dit, sco oz questa sera al Grand Jeu Lotavel Final Svizzera contro Colombia. E approvo himna del balapè svizzera, quelle vengono da Bashi e di nuda ningiun concert in cia Bashi nu ciantes qui stock. Ci des giusto quiz dit appunto da cia fici attuali, ultima mainch el jostat all'Open Air St. Gallen, ier la dal al cianta i tal dedicia a nossa nazionale e eriustamo fat un appel a nostri aders e a nostri trainader. Tai kleine Ada?
1: Liebe Uri, liebe Jungs, ich sag ganz sankala der Jungs in Schmitz, stoppa deine Schnee, hinter euch, Viertelfinale, Werfer, oder? Halbfinale, Werfer!
0: Fürs B, ja. Questa sera al prim steine però batter la Colombia e loro do l'Argentina e loro singlais, also questo da far. E anche il finale loro potessi dire un ben più greve contro i francesi o spagnoli. Ma questa è da tal portaini a cia, al pocal. Forza. Ma il primo ha il nome appunto teni risponde questa sera contro la Colombia e qua fa un spranza er totes romances e romances. Tots? Na, un con garanzia nulla. Da più da dun ci tenerà questa sarà il spolz per la Colombia e c'è importante c'è il balapè a là. Tots qua e da più a muovant la mezza qui a Pro RTR. Un bel martigio, Vigi. Buon dì.

0: Mardias 7 da lulesi las 7:21 e Puls. Oh, vamo. 68.
1: RTR a Campionati Mundial 2026. Balapè, emozions ed analisis dal Canada, Mexico e dal Stati Uniti.
0: Ma qua col pulso mi daramo questa sera alla Zesco, cioè la Svizzera Joa lottava al finale contro la Colombia. Una nazione intera si sarà davanti alla televisione spranza e tenerà spolz per Kobel, Chaka, Kanji, Mazambi e compagnia. Una nazione intera? Nulla del tot.
2: Si dice che un po' in un contro l'altro, sono io però mi giusto, ho fatto il team della Svizzera. Ma se la Colombia e la Svizzera dati in un contro l'altro, Colombia all the way. È veramente un dilemma per noi. La Colombia guadagna per l'altro, perché è in quel dilemma.
0: E qua dici, Pierangelo Riviera, sia mamma è da Rabius al bap colombian. E è un grandissimo fan da Balapè, con due corsi ci battono in sé spet, ma non è un duldì, ci dà allora il duel tanto questa nazione, e allora più c'è per la Colombia. Pierangelo Riviera ha 36 anni, sta a Turic, ha vivuto desde 8 anni a Bogotà, in Colombia, e sa precisissimo ciò che il Balapè significa per la popolazione colombiana.
2: Fai crass, also... Sono in altro level. Se la Colombia guadagna in un portone pucale, per esempio, in una Coppa America, che hanno guadagnato con Vignons, così quasi nazionale fire tag. Alla Yeut, ha fatto Bobbia in Colombia. In cui ti ha Bobbia, lui, in cui ha fatto fare il vita in te mera. Allora, poi è il numero 1, sente la religione in Colombia.
0: E Clercio al Citra, questa sera al Jeu, però nulla a Bogotà, nulla a Turic, nulla a Rabius, per sé a Barcelona, là in Giucial è attualmente giusta. Se scor, batterà questa sera di mena per la Colombia, ma c'hai schas Svizzers godonia questa sera?
2: Questo piace, lui, c'è un Staatstrauer.
0: Hai per Pier Angelo Riviera, tutto fa speciale, la patria da sia mamma contro quella da se sbab. Svizzera, Colombia, questa sera la sdesh. Emozions darai in mincia cas.
1: Il mondo gioca balla pe, RTR rapporta.

0: Mardi e benurre in destat las 7:30, giavüschim bundi, e anti las noitats vai ossa per duels sportivs, ma un duel politic, dapü da Alexi Baselgia.
1: A Zernet stat in combat electoral per il presidi comunale settember. Frederic Uhler de Breile annuncia ch'el candidesci de Novemain, scuola confirma anvers RTR. Giata les ultimes elezions al 2022 aveva Gula candidà, quai però senza success. Lur aveva Dominic Touch fatt la corsa per il presidi. Al campionato mondiale de Balapè venitre il quartfinal Spagna-Belgia, il GUL venderdì proxim. Le Belgia non ha mai battì questa notte gli americani con 4-1. Avanti aveva la Spagna guadagnà contro il Portugal con 1-0. Dalla nazionale svizzera da Balapè dati nuove inquietanti dal vostro trenamento. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril Sow hanno stui interrompe le preparative. Davanti le ragioni esatte, nel trenato Muratiak in tradina gott. I venti scleri da pli e il suente vuole la Federazione de Balapè comunicare i risultati.
2: La meteo.
0: Oz, non so dovrei neanche ne ingiudinata la jacca con plumina signeran empe da per tot fitch chat. Erci nu da indi da bellezza al ciel sarà d'una da ciacquernà con nuvlas al prim più cionc finas, più tard polon quella di loro esser più spesses. Ma appunto i ven fitch chat anti la regione da qua era passa 30 graz fin 32, in Zuri zot selva er fin circa 30 graz, 23 fin 27 graz in Zursesi e ingiudina bassa i agreables 23 graz oz in ingiudinata. Ialdai. Hai l'attenzione quella cresce planet, l'agitazione è la Svizzera, io questa sera l'ultimo ottava finale contro la Colombia. Una nazione intera tegnerà spraunza a spolz questa sera per la nazionale. I er almain un tudaisch. Ci, chai, i se stip, amovant las ot. Oz qui è pro RTR. Zagiovici un buon dì.
3: RTR. Informativ e divertente.
0: Io sei Aniel Mar.

0: Ed es vainch dallas ottente il balapesa, tavelesse in un es un ottava al final, sco per svizzersatz, dim per se, pichonch un mezzfinal. Schal sa otz, ot pretaises, e l'ora io al domaun al final pel jackpot ci des impli, con e crabot non ha un tabons.
1: Il kicker is sis. Presentata folk. Vossa potia del Vic in la regione.
0: Ronda Trions con Roman Niederberger da Flem Fidaz. Buondissa Roman.
2: Buongi.
0: Sa Roman non induldi del grand fan o del grand engagement per il sport da lotta, el trena a Sions Lotaders. Quasi con l'interesse per il balapè?
2: Oh, io ti interessa, a c'è mai per il club di balla lax, proprio a me.
0: Allora, questa sera, nix davanti alla televisione, non c'è la lieu della Svizzera contro la Colombia?
2: Beh, non si capisce chi venirà a quei giù da cosera. La Svizzera ha dato una Coppa Mondiale, lui... da facente il plisso non è così giusto che date.
0: O se lui comincia per le 10, potete dare prolungazioni, potete trarre penalti. Powers, questo non è stato relativamente bot, la benura, fisco è un problema, se lui è stato più lungo come mezzanotte.
2: Oh, lui si è dormito, forse durante il giugno, e poi lo so cos'è.
0: Speranti che non dà motivo da sin romanzo durante il giugno. Adonta, i podes dar in lunga notte, sir Roman. Ha? Ossa, ci dai che ci va ad el, al Svizzera speraini ci godonien, el naturalmente er, però in des runde trai, forse un po' più difficile, però qua c'è la mosafina in ossa da spraunza, c'è noi un forza dumaun pel jackpot, e quel ci dumbra spunkts, oz, qui è Stobia Faler.
3: Buondissa, Roman. Hai già visto gli strumenti durante il kicker in sis e buona fortuna in runde trai.
2: Grazie, Fitch.
0: Ok, e ci pranz, el ersa Roman? Pronto?
2: Yeah, sono pronto. Yeah.
0: Un minuto a partire da dosso. Per il campionato mondiale da balapè dai amo due jus d'ottava final.
2: No.
0: Fos a l'un cercla dur, ma in giovanci sei, è stato in grigione al più chat di tutti i tempi.
2: No.
3: Giusto.
0: Le Pireneas zarecciatano al nord della Francia.
2: Yeah.
3: Fos
0: al più at pass d'autos della Svizzera e più at col più at pass d'autos della Francia.
2: Yeah.
3: Fos
0: oz comincia ad Ankara in Turchia l'incontro della NATO.
2: Ah.
3: Fos
0: la Colombia è un paese vicino dal Messico.
2: Yeah.
3: Fos
0: la capitale della Colombia è situata più at co Juf.
2: No.
3: Fos
0: Toto Cotugno e spi vilco Eros Ramazzotti.
2: No.
3: Fus.
0: Un de spi granzi di Toto Cotugno è stato Ti amo. Oi, oi, oi. Ha?
2: Ote io completa le scouche.
0: Ci design, qua è la io alla prima iada, io ha fini non so grandius, ma qua è mossa l'esperienza, ci comincia con ain tal verm, e allora pel più zatira qua, e allora un pain tras. Tobia?
3: Esto dir, e non è udia l'ultima risposta in Andrei, dere quello un sci o dere quello un na?
0: Ma una risata, deri.
2: Nua di una risata, deri. E a mai bocca capevole da mondo. Non è tu trovavo in dol matcher.
3: Ma el po, per essere corretto, gli stessi c'è dir sci o na.
0: In dol matcher, io provai ad installare in avvenir, scopro la televisione, teletext 333, in del radio, eh?
3: Che non ho naturalmente bastia. La giusta era in giun cercladur 2026 e sto in grigium al più ciot da tot als temps. Lo al di de na e quello è corretto al 2013 era ence più ciot 22,8 gross era quel mais in media a cura qui stan deran qui B in parentesis 20,9 gross in media. Mm-hmm. E tutte le altre non sono idas tenor plan.
0: No, non sono idas tenor plan. C'è idea, amo, interessante, la capitale della Colombia, Bogotà, è su 2640 metri sul mare. Azzo più alto, col più alto comune ci disabita durante tutto l'anno della Svizzera, o la frazione.
2: Ora, poi
0: è per chi? Juve, su 2560, Bogotà, 2640. Roma, io dice però... L'istese una premiera gratiata, el gudonia 14 bons, 140 francs, eh?
2: Super, grandius.
0: No, per ir a comprare in telora, buonas robas, e sperain, c'è la Svizzera fa questa sera, c'è questo non è rispettivo, ma la prova generale, c'è quella va a inti le schiacce, se loro si adunano un buon segno, e c'è c'è la Svizzera Godonia.
2: E c'è c'è lo sperai,
0: no? E c'è c'è la Svizzera c'è Godonia questa sera. Preciso. San Roman, non ti ne plagiar, e... è stato l'ultimo a c'è qualche che risies, o da se dice, no, forse c'è ricci, da c'è ne ada.
2: Forse un provo lo nega per il momento ho avuto chi crisi.
0: Ok, guarda, e allora ringraziani per la sincerezza e Giorgiana del un bellissimo di San Roman, eh?
2: Grazie
0: Rich.
2: Grazie
1: il Kikerisis presentata Folk vostra potia dal Vich in la regione.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? A Zernez candidescha Fadri Guler, puspe conta Domenic Touch. Al campionato mondiale de ballapè dat il quart finale Belgia conta la Spagna. E Laura Oz magari zumpetten in pau nivels il Soleil e da cui revegne fin a 32 grazie chiaud. Jelle Soch, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. A Zernez dat in combat electoral per il presidio comunal il settembre. Fadri Guler de Breil annunzia che il candidesci de Novamain scuola confermà in vers RTR. Giate le ultime elezioni del 2022 aveva Guler candidà, quai però senza successo. Lur aveva Domenic Touch fatto la corsa per il presidi e lez vol venire re-elegi il 7 settembre per un ulteriore periodo d'uffici, quai insieme con il ulteriore suprastanz. O sen l'exterior, en la regione della via de Hormuz en il prossimo Orient, ai puspe da attacchas in navs de commerci. L'Iran aia seeta almain duas raketas in navs civiles, din ils americans. Duas navs ein venides donegiadas. L'uffici maritim della Grande Britannia conferma chim proiectil aia tuciaina nav cisterna ed infieus aia rodora, blessats naia danegins. Las attacchas mettono in domanda la convegna fa l'ombra tra il Stati Uniti e l'Iran, contengendo il mezzo cercladur. L'Iran pretende taxes de transit in la via de Hormuz. Il Canada imposta tra il concern d'armament Tudesht, ThyssenKrupp Marine Systems, fino a 12 novs sottomarins. L'incumbenza in la valita de 62 miliardi euro e la più grande impostazione dei sottomarini in la storia dell'impresa. E per il Canada si tratta della più grande investizione militare in la storia del paese. I sottomarini sono optimali per le aue arctiche. Insieme con la Germania e la Norvegia poi il Canada la finale crea una flotta di fino a 24 sottomarini. L'imprim sottomarin vuole l'interprese tudestia fornire in 7 tons. Sin la Cuba e l'intera reit elettrica curdado insieme ir. Pas per pas an les autoritats cominciare fa il provvediment. L'imprim indriz important sco ospital se centers per la produzione de mangiatives, sco gestionader della reita comunicia. Finir conta saira e ridentan sulet pusaivel de couvrir in percien del besin d'elettricitat de la capitale Havana. La ragion per l'interruption massiva è anc non clara. I se tracta de l'ociav la interruption della forza elettrica de pil octobre 2025 e la terza de quest'on. Il presidente chinese Xi Jinping ha appellato fa tutto il possibile per poggi regit senza chi ha da greves malauras. Quelle anche giunà in pliras regions della China, inundazions e sbuvedits. Almain 23 persone sono morte, 9 sparides e delle autorità hanno evacuato 10.000 de persone. Tales catastrofes naturali sono frequenti in l'intera China, consont la stat cun d'ina vart pliev intensiva e dall'altra vart cialira pesanta. Al campionato mondiale de ballapè dat la Belgia la risposta sportiva sin l'amnestia politica per il giugada american Falerin Belogun, che aveva visto nel Davos Gieu la carta cocna. La Belgia batte ils americans canda cun Belogun cun 4 din. De pausa manavan ils belgs cun 12 din. Avant aveva la Spagna guadagnà contro il Portugal con una nulla. Il gol decisivo a marcare in la 99 minuta il joker Mikel Merino se in pass perfetto da Ferran Torres. Uscì venne tra il quarto finale Spagna-Belgia, quella è il venerdì prossimo. Dalla nazionale svizzera de ballapè dati noves inquietantes del de vostro trainement. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril So hanno interrompe lo preparatives. Dvat las rajuns exactas na il trenada Muratiak in Tradina Gut e tjejund in a conferenza de medias. I venc clerida pli e sil suente vol la Federazion de Balapè comunicia ils resultats. La chiave final Svizzera-Colombia da questa sera comincia las dies temp Svizzer.
2: La meteo.
1: Oz vai aura dec sulle jiva. In pauvels de nivels pli spesa il sentimets di ele saira. Sin ils colms continuesce il vent a suffla na del nord-west. I ventiau dots confina 32 gradi in la region da Quira, fine 29 gradi in la surselva e fine 23 gradi in l'engia di nota. De maunesi dec sulle jiv con in pau nivels le jevia lura savent sulle jiv. Le temperature van de maunele jevia a Quira fine 30 gradi, a mustee de scuol ponins minche mai quintacum maximal 26 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: In es las otisis. E davant nu una mezz'ora con Blair a musica d'alta radar era un toccia Blairs che ne userà un ischè.
4: Good morning America, how are you?
3: E ho erci andul di City of New Orleans da Fitch Blairs versions de quist tocc covers Johnny Cash, Willie Nelson, ma da era una version tudaiscia con questa melodia. Cioè, io sono sicura, cioè, minciuna erci andul di una iada. E quella sta in il centro qui, però RTR mo avant les 8:30. Mes nom Livio Foffa, se già vuoi un buon dì.
2: RTR. Mes radio. Mia lingua.

Annen mai keinen Terrain und lass es kreisen. Aktuell mensch la prediletta de John Caviezel, ci as ja qui stock eini, fat jenti da pü musica tu daischa. Un toc c'ha pü mein tots che gnoschen, allora as un 100% sicuro che vo c'ando linea da quel toc. Dai, allora, üste sco prossim. Do musica romancia, er d'una bun. Ciao da fe.

0: Vanciunis, io sono dal Danico, c'è una canzone politica es avanzada ad un sempre verde, un evergreen, ci va per hits de sta.
1: RTR, quai è il sempre verde del dì?
0: Questa melodia qui che noi sentiamo in tots.
2: Good morning America, how are you?
0: Il talk City of New Orleans, un classico che Steve Goodman ha scritto dal 1971. In quella iada per criticare la politica del presidente americano, in quella iada Richard Nixon. Ma da qui stock, dai appunto era una versione tudaischa, cioè minciun e minciuna che gnoscia o ha almeno son garantì in iada d'oldì. Quattro anni più tardi, dal 1985, hanno un moderatore tudaisch fatto orda questa melodia in talk de cult, nulla politic, nempe un hit da sta. E questo sta non è forza adatta, ma quel vegna d'una dovrà ci dà stats freides con plövia e grandi desideri da solai nempe. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Claire da ci da Rudy Carell, il grand moderatore, entertainer e appunto ciao un tattoo. Noi c'è un autore, l'impresa c'è un tour, un des grandissimi però della televisione, anche il territorio della lingua tudaischia, si è emissione am laufenden band, Herzblatt, lass dich überraschen, i 7 Tage, 7 Köpfe, un scritto, storia della televisione, pisseren per sondes seires con vias vödes. Oz, avant mein chance. As set de lüln del 2006 es l'olandais col accent charmant mort. E qua be con 71 ans. Ma se es hit, quel viva in avant. E di darà erda già stats, ci alzerà più adatta quella da quest'on. Ma per ricordar al grand Rudy Carell, talta kleiniosa. Wann wird's mal wieder richtig Sonne?

0: Ura per las lingias grossas de questa banura con Alexi Baselgia.
1: Turitg è la seconda chiara città in tutto il mondo per persone benstantes. Pli alza in il scotch da viva mo a Singapore, qua mossa l'index Julius Baer Lifestyle Actual. Resguardate veniz il scotch per mantenere in standard da viva elevà. Al campionato mondiale da Balapè venitre il quartfinal Spagna-Belgia il 10 venerdì prossimo. La Belgia ha nominato un battì questa notte agli americani con 4-1. Avanti aveva la Belgia guadagnato contro il Portugal con 1-0. Dalla nazionale svizzera da Balapè dati nuove inquietanti dal Davos trainement. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril So hanno stu interrompe le preparative. Davat le ragioni esatte sono altrenate Muratiak in tradina gut. I venti scleri da pli e si suente vuole Federazione de Balapè comunicare il risultato.
2: La meteo.
0: T-shirt in ciaccia quarta o sono diventati sciocca, bastano o zinira nempe ciad. Erscino da un di da bellezza, al cielo sarà nempe ad una del ciò quernà con nuvole, al prim fines, più tard er più spesse. Ma e vegna appunto fitch ciad, anti la regione da qua era fin 32 gradi, in Zuri, Zotselva, er fin 30 gradi, 23 fin 27 gradi da oz, in Zursesi, in Giardina Bassa, i agreabels, 23 gradi, oz in Engiadinata. La seconda onda di Chalurs ha cominciato e arriva al più tardi er per noi e la durerà eramo in tempezza.
2: RTL
3: Mes Radio, mia lingua.
0: Con lunch e con chat ci sarà questa ada. Noi andiamo con SRF Meteo. Le risposte scopriamo qui a Pro RTR. In Mar di Abanura.

0: Un des grands della musica italiana festeggia giozza sed dall'ulces 83 avel anniversari.
1: Lasciatemi cantare.
0: Questo anza fascinato, allora

Clerci, oh. Toto Cutugno, nasce a 7 da Lul dal 1943 alla Spezia, un des grands della musica italiana. In Pasqua, in double espresso a mezzanotte, se sa, veramente si va a sabler, ma se piglia loro li stessa moin. E con l'italiano gli ho fatto un toc, cioè tutti gli anni lunghi ci hanno il temperamento italiano, donta ci sono ben due plezzi italiani, nempe pizza, prosciutto e amore. Hai, sia musica non era in un certo senso mai cool, più c'è un charmante, ordine sciacca, fatta su un pasco in moderatore di televisione italiana das 1980. E forza gli sta per vita qua il successo fino al dito d'oz. E qua noi li abbiamo in Italia dal 1992 a Toto Cutugno, per esempio, guadagna l'Eurovision Song Contest. E quel toc da Gleini osa interi d'intrat. Pel 83 aval da Toto Cutugno, osa qui con

Toto Cotugno, ci fisce già sciozzis. 83 anniversari in idol dio s'insemble con... insieme e a proposito insieme insemble di anni direzione avevo mezz'di in 6 minuti.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas nov, io son Alexi Baseglia e quei dati da nov. Pli che 500 scolaras e scolars han dumagnà l'admissiun en ina delas nov scolas medias grischunas e viver a Turicchia vegni pli chiar per fin per ils rics. L'interesse per visitare una delle nuove scuole medie sgrigione si resta più in tutt'ina, compria con l'anno passato. 883 scolari e scolari hanno absolvito il fevereto il mars il examen d'admissione di un tunnels, 33 di più il 2025. Qui comunica l'ufficio per la formazione media superiore del grigione. Passare gli esamens per venire ad una delle scuole medie sono le finale 540 scolari e scolars, più abbonamento 2/3 delle interessenti e delle interessenti. Turicchia è la seconda chiara città in tutto il mondo per persone ben stantes, più alto sono i costi di vivere mo a Singapore. Usci è Turicchia si muoventa per 3 plazze in sì, compria con l'anno passato. Quai muss l'index Julius Baer Lifestyle aktual. Resguardats in vegnits ils costs per mantenere in standard de viva eleva. Chiare a Turich cumparia global mein, cunzont la proprietat abita, velos, tasches de maun e prestazions de sanedat. En cumpreiazium favoraibles en per conta scolas privates. Il presidente cinese Xi Jinping ha appellato a fare tutto il possibile per porgere regit senza chi ha da greves malauras. Quelle sante giunà in pliras regions della Cina inundazioni e sbuvedicis. Almeno 23 persone sono morte e le autorità hanno evacuato 10.000 persone. Tale catastrofe naturale sono frequenti in l'intera Cina, con la stadt Kundina wart plivia intensiva e dall'altra wart chialira pesante. Sin la Cuba è l'intera reita elettrica curdata in sé manier. Pas per pas hanno le autorità cominciato a rifare il provvedimento. L'imprim indriz, importanz sco ospitals e centers per la produzione de mangiatives, sco gestionada della reit a comunicia. Finir conta saira, eridentan sulet pusaival de couvri impacient del besegn d'elektricitat de la capitale Havana. La ragion per l'interruption massiva è anche non clara.
2: La meteo.
1: O 2 ore dec sulle jive, in pauvels de nivels pli spes ai il suente mezzdi e la saira. Sin ins colms continuesce il vente sufflana dal nord-west. I venti audots con fine 32 gradi in la region de Cuira, fine 29 gradi in la surselva e fine 23 gradi in l'Engia di Nota.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Su Aochon ho mangiato una torta. Torta d'anniversario, forse da fatta cici festeggia ozzas, 7 dal 7 dal 26, longevin speciale, 7 dal 7 27, quiston 7 dal 7 dal 26, cici festeggia ozza anniversario, cici nugra tu l'hai in loro le 12 mezz, quai zatradini usta scoprossim. Flotte esce di nostra compagnia, allegra mangi.

0: Gianni Chanet con ciel blof, ciel blau, dai oz in grigiun, i per un o ciela splendura oz al solai amun pa in pifer.
1: La coppina. Presentato il bogno in giardina a scuol, il bogno con agua minerala. bognoengiadina.ch
0: 0800 20 25 30. Se vuole andare tras una gratulazione, se vuole farti un regalo, compri un regalin e l'altra metà è nu per voi un regalin ad i 5 anni anniversari. Per 4 persone hai schon 5 gratulazioni. Al 20 anniversari festeggia oggi Romina Neff a Ramosch. Augustin Beli a Sagogn festeggia oggi 65 anniversari. Il non è l'unico che festeggia oggi 65 anniversari. John Battista Bass a Curaglia può festeggiare oggi 65 anniversari. E John Battista Schmidt a Riom el fa festa oggi senza 80 anniversari. Sincere gratulazioni, Cici, gratulazioni a voi. Dal daut, oz, da vendelas, dudas e metz, inclusive manch saluts e giovus musicals. Niosa, dani liber las lingias 0800 20 25 30. Chavolaut, regala radinciun, ciauz anniversari, la cupala, la scagliola. 0800 20 25 30.

0: tempo tra dir la cupala de dots quella va in Engiadina Bassa.
1: La cupina
2: presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Al telefono è Yvonne Andri de Dardez. Buondì Yvonne.
3: Buondì Livio.
0: Yvonne, in giù va la cupala, a chi va la cupala?
3: Io avessi ingratulato la nostra biadia fin Andri, per due già l'anniversario.
0: E giovuger?
3: Posso te vela?
0: Ah,
3: eh? Fin non è idendo te gratulation per te due già l'anniversario, te giovuger tutto il buon, e ci ti resti fin chiarin cordialinsco finosa, che tu possi aldere belle vacanze e do un buon cominciamento a scuola. A scuola. E il valso quest'anno prima comincia la scolata io a scuola.
0: Ah, e allora mudi in paese, eh?
3: Sto lì con i nostri del qui, eh?
0: E la sua vacanza fin va la lavoro durante le vacanze o
3: ma lo sei lì tanto jump de hockey.
0: Claire in rete in giardinai se so se jump de hockey.
3: I loro momenti sghenzi da Zandriso, che è il Flavio, eso.
0: Preciso.
3: No, e da allora vale a mo per farli amo a laura o tra faccio piuttosto un po' di insaia su questo qua.
0: Assolutamente. E coesi, cioè, fin chiuderà questa sera a lieu Erschalese, se più fan da hockey sin glaccio, a lieu della Svizzera contro la Colombia?
3: Mi ha creato un hyper ed c'è quasi un air fence.
0: Appunto, basta. In giù è questo ciò da hockey?
3: Deo scuola.
0: Ah, e allora vieni alla ciala, Saira? O dormi che
3: io? No, Saira vieni alla ciala.
0: Ok. E allora domani forse trena mai, non è del tot fit, per vedere che quello può essere lunch, fin da mezzanotte. E allora solleremo a far festa, senza anniversari, basta.
3: Il stress potente.
0: Dudos se veni bei una Ada, speresch che il po festeggiar e prossima mai ci fe loro un pacchettin con ant la cupala la scadiola, ha.
3: Tantissimo grazie, Fitch.
0: Ivone, una bella festina in avant Blair Plagiar con Finni, con Tocesa, Biadis e Antinatra Ada. Bel di.
3: Grazie Fitch Livio, bel di, ciao.

0: Musica nuova da Gioia Merlin, Two Lovers, avant quattro dits alla dottora quest nov tocchi. Qui però RTR dai ben botte nuovo moderatur, uri temp. Tobia Faler, Surpiglia, in pack moments, Tobia, c'hai un scimper punkt da TM un dollars novi metz.
1: Qui vengo un po' filosofic e qui vengo un po' sportiv. Sportiv, vengo giusto zia alla mezza, corso giovens nos dio della bonura del campione di mondiale da Balapé, e rozes al

Dallas 9:30 con Tobia Faler. Da mia varsi si start qua mes nom Livia Fofa sta bain, resta in nostra compagnia e io tai las orelias.

0: living, I'm living, so we turning up.
1: Landsmusik und was Radio der Stadt, quist Beldi der Stadt in der nationalen Schweizer der Balapé. Giovel Gio, dat oce evel final al Championati Mondiale contra la Colombia. Al match comienza quista sera las 10 e Cici tegna als Polers alla squadra de Murat Yakin, poer giusta tegna als Polers. A quel si telefona nostra l'ora giusta per nos Gio della Bonura, al Gio da Balapé in oce che vo per ingiuvenir situazioni leggendarie de Championati Mondiale passos. Questo poi è Rosder, ciò guadagnir 100 francs al Gio Juvenz in fra i prossimi minuti. Mio nome è Tobia Faller ed è Tegna Spolers a tua si telefonen e provandet in giovinir la giusta risposta.

0: Amy MacDonald, is this what you've been waiting for? Al radio c'è mettere un mensch. 19 minuti, al se dis. Oasa anche tu nus già da ciò per Balapé. Oasa puras giuvir or vos savair da Balapé, quale sos important. Enti nos giuvir da Balapé dalla bonura. Eroz poco ci guadagnir 100 francs.
1: C'è moment. Dal campionato mondiale da Balapé sognau. Tra il pass, vita il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch.
0: Eroz Udins, trais inputs de d'un moment del campionedi mondial de Balapé, ci ho scritt i storgia de Balapé. La domanda è, c'è moment cercens precis, che cos sumas trais ciavazzins?
3: Il sta in del Zeus il più discutats del campionato mondiale. Bleres decisions dispitables an marcà il geo. Suente 90 minutes, pari.
0: C'è moment de Balapé, is cerciò. Oasas po guadagnir 100 francs e 30 tos ci guadagnan al geo fin als 19 lull. Ven Lorenzo Fattore ci guadagna tiers erenc un tricot della Nazione della Svizzera con le sottoscriptions de Torres Juveders 9:20, 25:30 se creais de savair c'è moment de Balapé cercens 9:20, 25:30 che cois al momento non ci potais telefonare e prover da guadagnir quels 100 francs. Les lingias quelles sum avertes volens godir se qualcun so c'è moment de Balapé ciò che potes esser e mi pais c'è se qualcun vuol guadagnir 100 francs ciò piglia i mem al telefonin telefona su 9:20, 25:30 e Shana, allora giovedì da me, la prossima ronda. Due candidati pigliano in conto, se qualcuno prova. Le linee sono aperte, ed anche non sono qui, e grazie a tutti sono ore libere, o in vacanze, o vedo lavorare. Quello vuol dire che giovedì da me, la prossima ronda da noi, giù da Balapé della Buonura, c'è momento al campionato mondiale da Balapé.
1: C'è momento.
2: Presentata Nicky Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas dies, io son Alexi Beseglia e quei dati da nov. Pli che 500 scolaras e scolars han dumagnà l'admission en ina delle nove scolas medias grigiunas. E viver a Turicchia veni pli chiar, per fin per ils rics. L'interesse per visitare una delle nove scuole medie grigiunas è restato più o meno tutt'ina, come per l'anno l'on passà. Oggi 183 scolari e scolari hanno absolvito il fevrè ed il mars il examen d'admissione cantonals, 33 de plic il 2025. Que comunicesse l'uffici per la formazione media superiore del grigiun. Passare gli esami per venire ad una delle scuole medie alla finale 540 scolari e scolars, più o meno due terzi delle interessenti ed interessenti. Turicchia è la seconda chiara città in tutto il mondo per persone benestanti. Pli alti sono i costi di vivere a Singapore. Usci è Turicchia si muoventa per tre piazze in sì, comparia con l'anno passato. Quemo l'index Julius Baer Lifestyle Actual. Risguardate in venizio il costo per mantenere in standard di vita elevata. Chiare a Turic, compria global mein, consont la proprietà d'abita, velos, tasches de maun e prestazions de sanedat. En compreiazion favoraibles en per conte scolas privates. A mezzo in una situazione internazionale tendida, si radunen il chef del Spajais della NATO, Otze de Maun, per l'Urinch Conte Supreme, nella capitale turca Ankara. Temes entrantraute ulteriore gita miliardes per l'Ucraina e le domande se il Spajais vengono a frida con il presidente americano Donald Trump. Trump ha adina puspe criticia quant che gli partenari europei della NATO datten ore per la defensione, malgrat che queste expense en crescides claramein il devos temp. Sin la Cuba e l'intera reit elettrica crudada in sei manier. Pass per pass an les autoritats comenza a refa il provvediment. L'emprim indriz importanz sco ospitals e centers per la produzione mangiatives sco il gestionader dalle reit a comunicia. Finir conta saira e ridentan sulet pusaivel da couvrir impacien del besin d'elettricitat dalle capitale Havana. La ragion per l'interruzione massiva sin la Cuba è anche non clara. Is a tratta dall'occhiavla interruzione della forza elettrica da pil ottobre 2025 e la terza da quest'on.
0: La meteo.
1: Oz fai aura dec sulle jiva. In pauvels de nivels pli spesa il sentiments di ele saira. I venti audots con fine 32 gradi in la regione da Quira, fine 29 gradi in la Sorselva e fine 23 gradi in l'Engia di Nota.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR.
2: Al mardi, cul chanel rumensch, kurze alles desch, sparesche weis vacanzas, esche no weis in dünes vacanzas, cia sentis al menu poschum vacanzas, cum quiste bellura. Al soundtrack tiers clapaister nus, mia nom Tobia Faller, in event un pacific ans mesdi in nossa compagnia.

0: To Athena, con se chansum heba, una chansum che la musicista Zvesar comandas cu inspiration, che chansums da d'autres profis de musica ci meritessen erde più attenzium, ans presente To Athena als prossims dis, d'una zevelas dis, cos in queste ondas, tors deutsch es potaglier zieva online sin rtr.ch.
1: C'è Taidla la scena.

Vernis Rouge, insieme con Mathieu Stö, l'essere pa partir in mardi ans mesdì ed in un per minuti. Guardens già, c'è ci des oz ent il calendar dat evenements. E chi co, es Lost Frequencies, Reality.

0: Al program Rumänsch in Mardi vers Gianter, oz es un bel di da steht. Quenu stuveis esser un gün problem, oz in sede chatter un passatemp pacific a ciot, o era sumbriva, o tuas duas, per si ci voglio stese in un piccio input. Cois al calendar dat evenimens.
1: Il calendar.
0: Un evenement, wenn's qui input de quist Mardi al 7 Lül.

0: pe al tavolin rumänsch de questa saira alla 6:30 Turic al restaurant Weisses Kreuz di men alla Cruzalva de Turic. Un scunter rumänsch organizzò dall'Union Rumänscha della Bassa URB. Ci des mince prüm mardi del mais pigliandor in schnir al tavolin rumänsch questa saira alla 6:30 al restaurant Weisses Kreuz a Turic.
1: Il Gelender.

0: es ist rot.
1: Mardi versus Sündisch, ed uns ein wenig Welt sportiv, geht er raus.
2: Kanada porta il Glatsch, Mexiko la Celira, in Stati Uniti la Show, ad RTR il Scots.
1: Questa sera alle 10 giorni al Svizzers al campione di mondiale l'urgiudet oggi il finale contro la Colombia. Quel match è poi a guardare pubblicamente Zur Savognin e il Rockies Beizli der Florina Tommen. Rockies Beizli li viene un lue per fare apreschi. Questa steht durante il campione di mondiale e è un lue da public watching.
3: Ja, che è aus der Stadt, ci vien betuvro e la tende super mit Salizio Adain, con la bar e con le smeses e le mie sorgi l'idea da farci. Also, di Gisle, la Svizzera, è adesso super.
1: E Florina Tomens parece naturalmente che Gers vengono a guardare er questa sera.
3: Noch fein Snacks, Schupommes, Flammkuchen oder Hot Dogs.
1: Guardare questa sera al match in compagnia con Rockies Beizli Zur Savognin e lo spoi er giusto a dir giù tips.
3: E so, er deckt die Gudogna, allons reiva ein etter den Topf, et schon Gudogna lore, die Final, in faci auslösle, allons rein ein Gucci per 500 francs.
1: El tip personel de Florina Tomen es quisco?
3: La Svizzera. I crei 2-0.
1: Florina Tomen ci sposa questa sera in public watching al Rockies Beizli Zur Savognin. L'usteria è avvierta da vendere alle 9, al match comincia alle 10, che do in servizio de taxi.
2: 90 minutes? Na, der RTR vive il campionato mondiale da Balapé dalla Damaun alla Saia. Ed è durante la notte.

0: Vuster Gleis al Chanel Rumänsch in Mardi Versles Undersch. Hey, oz ist es seit Lüll, oz wo l'Impuls surde d'un Desideri.
1: RTR Impuls.
0: Neppe un Impuls surde al Desideri de Jvulir. David Spillner de la Val Müstair cognosce quel Desideri già da spö cialder un Ifent.
2: Pilota d'un elicopter, quai d'era messömisco puop. Scha l'elicopter da salvament nie in nossa Valmincha taunt un evenimento extraordinari. Con quai ciao vivea giusta spera il piccian ospedal nai ad una vis, co c'è l'elicopter quelle ada una Alouette 3, se placcia, magari potrei saludere il pilot, fortuna complaina. C'è mia fortuna significea per incinater un problem più servir da sandà, quai non fea parte da mesi in pisa mainz. Savair Sgoler, fascinazione. Più tardi loro hanno fatto naufragi e magari al cominciamento con prover da nir pilot d'elicopter del militar. As ölz deren massa debels. Più tardi loro hanno erklär per mai per fortuna non ha quai funziona. Quai fuss sco esser chauffeur da d'un camion, tot a di concentrat 100% un viadi da cella d'una via in aune su io, e ognis staungel mort. Savair Sgoler, a dynamo fascinazione. Ossa impostit con chiter pro a succes. Ques più grons, girunz o uccès de rapina con alas schladadas, girs maestus, c'ha vista c'ha ques varaun. Combancia es varaun un ater focus, co c'ha jauves. Biaucit es la vista extraordinaria de Surignò, es più co facil più cenc scivezzen Pavel. A succes più piccens, a succes de chaunt, nervus, agils e svelz con chantuns e stortes acrobaticas, dünjan che non è sbunda tis perseguitar. Un pain possi incler ad Icarus, scia quel e ses bab Daedalus vessen propide davair proada sa fabricer alas coi nuce e doda sgoler più arcco prudaint, fincia la ciaira de las alas e salguada.

0: Aveis vus ingiavis da musica? Per exempel musica populara, in cor o bein in a società da musica? Ni preferis in hit actual o in semper verd? Gia vijai musica live in l'emission o bein in la reit sin rtr.ch. Il concert sin gia vista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto las indes e las dodes.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas indisch, io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov. Pli che 500 scolars e scolars han dumagnà l'admission in una delle nove scuole medias grigiunas. E la NATO vegna insieme ad Ankara in una domanda cardinale e c'è intenzione che Trump ha. L'interesse per visitare una delle nove scuole medias grigiunas è restato più o meno tutt'ina, compria con l'anno passato. 883 scolars e scolars han absolvi il fevred il mars ils examens d'admission cantunals, 33 de pli il 2025. Quei communicesce l'uffici per la formazione media superiore del Grigiun. Passa ils examens per venire ad ina delle scolas medias an la finale 540 scolars e scolars, pi abbonamain due terzes delle interessentes e dels interessents. Ihr sent mit die Eidassen il Pastel fuhren in a Kollision trante dus Vehicles in a Persone venide greif blessada. Sin il Trajekt de la Linie Lungia vulevin Automobiliste de ventje sedon surpassa in a Camionetta. Il madem moment er in Töfiste 59 ons wieder surpassa tant l'Automobiliste, scola Camionetta, scrive la Polizia Cantunala. In conseguenza sei il Töfist veni giut via e cupicia. In elicopter della Rega a trasportare il greif blessà in l'ospital cantunale a Quira. L'idea che le sofferenze di violenza sessuale sorvegnano danese dell'assicuranza d'accidenti a sorvegni blerre sum positive in la consultazione. Sull'etema in la PPS la refusa la proposta del Consiglio federale è il tema de pli lavur e de pli costs. Abus sexuals de persunas senza scienze navalen finos becs co accident. La midada dalla legge de vat la sicuranza d'accidents duai procura che dons de sanedazzo inter abus sexuals vengen surpiazza moda unitara de la sicuranza. Ed anche in l'exterior, a mezzi in a situazione internazionale tendida, se radunan il chef del spaiais della NATO, Oze de Maun, per l'urinsconta suprema in la capitale tirca Ankara. Temes entrante rauta ulteriore gita miliardes per l'Ucraina e le domande se il spaiais vengono a frida con il presidente americano Donald Trump. Trump ha adine puschve criticia quant che ils partenaris europeis della NATO datan ora per la defensiun, malgra che questes expenses en crescides clermain il devos temp.
2: La meteo.
1: Les proximes uras esi fix sulle jiv, en il decurs del sentimesti date l'ura in pau da pli nivels. Per part va in vent moderat. Les temperaturas va noz a cuira fine 32 grads, a scuol fine 28 grads e a Samurezzen fine 23 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Pacific Trisaltem da steht col Programm Rumänsch, kurz eva la Sündes, Edi Gioas, buon appetit. Erscho che dure in cerciar su un'ora, ma che non va, ma che non fa d'ande sviluppare Gioas un po' in appetit. Sprescio che da l'ora tertuas col Gioas buon. Essumo il tuo bia faler, flocces in queste zonde.
5: Con buona musica, tras la stat.

0: Despa so las undas in mardi al set Lügl, che es al sen da la vita? Una domanda extrem profonda, quella ed otras domandas profondas da la vita fo RTR durant la stet agli giuvna. Un cercio respostas es un che s'cognosce per vida si es chansums. John Carriget dalla band Omis Dus, el es un ci cercia ad una al plagiar.
1: Plagiar, sto ad una puspe vigni a von. Segi quei alle spinces causas e forse alle grandes causas della vetta.
0: Da più da delle da sias emozioms e forse er mes giurezes udins in quest'ur ans janter cos in quistes ondas.

0: Culture in Rumänisch, Pacific vers la mezza. Elle cresce su Asiat in Surselva, cum gera musica. Oz vivel dal cent della musica, isto a solo turn. Elle es pedagog da cent, dirigent e multi-instrumentalist. O studio alla scolotta da jazz a Berna e dalla scola da cent a Turic. Despel 2006 el inviedi cum David Friedli, cum la band Omis Dus. Ma la gioia è Gino Carigiet, non svegli tu andò el, se lo faccio mi attento ponderazioni, sul del sen della vita.
1: Gioia, crei, che fai se c'è un magari quel spettrat, se di acquete quei è buon spettrat, che ha scenica se domanda, è quel che faccio lo sagrat momentan proprio quel che fa piacere, per quel entrene in scena in ritmus, che non forse bu proprio o, pli ni sangue proprio, plai quei anche mi, per non svegliare, 10, 15 anni, e esce in un trot. E credo che questo sentimento ha già in noi, in una vita. Allora è più importante che abbiamo da prendere ons, prendere quei tempi, e mi era chiaro, tutto sto buono fa piacere a me, il sentimento. Ma la grande parte della vita sto schon fa sempre ins.
0: Dies Gino Carigiet, ci viva dalla musica, e la musica ti detta gera forza.
1: Also c'è chi sente lei in sa Bia-Energie, aber in Sakrente gsurpasa quei Level de Energie, et in Stolu epuspei mera intik des ersetz. Et kuki wa jebe effa mes betratz, also ebe jesun grad, ebe schott ja sitze la flur de mia vetta. Tutine meunk a mi mega mega fetch, forse e kun quei jesun interprendider, intik quella Stabilitat. Ed esch in te quella fidanza, chi vien lo schon bien. In sa zekodinel se di men, in stom fa quei, in stom fa cei, per chi vengi lo proprio bien. Leu, son de un vidi emprender, ni stos a un merado, vengiter quella fidanza, chi asce us enig, e asce farsi nica vengi bien zenzig od un del 200%.
0: De chatir valuars si giuden de strukturir la vita, nu saia facil parel in oce Gino Carigiet chat inspiration per scrivere als text de sias chansums, ans quinta li la seconda mezzura. Ziavala sündes e mezz, cosim quiste sondes.

0: Pacific Tresla steht, che cois vos radio de steht rumensch, o se giusta stola mezza. La Lexi Basel, gians do, o se giusta svelte una survista delas novitiz.
1: Il favrei d'il mars an 883 scolars e scolars absolvi ils examens d'admission centunals per visitar una delle scuole medias grigiunas. Quaien 33 de pli il 2025 scuola uffizi per la formazione media superiore del grigiun scriva. Il plan che le unfrendes de violenza sexuale sorvegnen danes dall'assicuranza d'accidents a sorvegni blerre sun positiv in la consultazione. Sull'etamain la Partida Popolare refusa la proposta del Consiglio federale e il tema de pli lavur e de pli costs scins ad attesa la legge davart la sicuranza d'accidents. La differenza tra la paia la pli alta e la paia la pli bassa è puspe crescida ils devos diegions. Intanto che le entrate di persone che guadagnano più blere sono aumentate e le entrate di persone con paie più basse sono riducite, come risulta di una ricerca dell'Unione Sindicale.

0: La meteo.
1: Ossia mesdì e da me mi splendura su Venzel sull'Ail, 33 compirano forse i pernuvles, da me mi impostuti in grigium del nord, la temperatura arrivò su un agreabels 32 gradi la regione de Cuira, a scuola d'occa fin 28, a Samurezzen fin 23. Da me mi scusimil, con fin 29 gradi la regione de Cuira, dalla Vardel Sud in Mesolcina d'occa da me fin 35.

0: Texas, Say What You Want, vers la posa de mezdì, ans les dudes. La band Omis Dus ha publicio già pu sporta Tums, despeu cio que do quella band, la band doque despeu 2006. Trais albums, un cudes, col titel Giuru e Roro, cun chansums, surdet amicizia ed acceptanza sun comparias. Gino Carigette es unamitet del duo, ed Ellen Zocquinto, ceci til inspiresha.
1: Creschon parts della vetta. Seggi queste situazioni, ni ebbe fase, schins fa cada tras. Per me è schon important, con quel che ho astelge e canta per a monge con mia band, de prendere in causa c'è personales de mia vetta, che ande fa con mia vetta che et je bid transporta quel sentiment, a quel spettrat che vai con mia voce incontra no, in forma de dine canzone.
0: E con quelle chansons vol al duo Omis Dus fer plagiar. Els fe musica ter differents festivals, qui stan al Open Air Lumnezia. Quellot els faccia plagiar, surdel plagiar e si rolla per sia senda la vita, dis Gino Carigette, Kiko.
1: Già, io crei schon, ti stas ve plagiar, e io crei in sa ebo plagiar, sinza ausa, per esempio, se c'è quella senedat, che ebo bien, o anzi c'è ebo de certes causas plagiar. Anzi, crei il plagiar, asce, sto dine puspe venia von. Seggi quei alle spinches causes e forse alle grandes causes della vita. Also, per me è schon important che vai a dine in, scotti seggi, in a causa che sei alle grassi su. A quei ebbe per me è schon in vacanze. Lui sai, se c'è quei per in dusons, però sai, ho messo a me il ciao in dusons in Brasilia. Tre siamnes. A quei sia per me schon sia moi de vos il ciao zu nuos, quel che fa zu qua dine un tic plagé, de peter ciao vet londra, adie lo feccio. Adie feccio lo è, also io mettel mo causas in mia vetta ni che feccio lo sventre, ok, fai già bu sen.
0: Zalegrer sun evenimens della vita, un motor ci giuda, de più roba ci fa plagiar a Gino Carigette e sur del sen della vita, doque illa badaleda con el, il emisium Vita e Creta, tour l'emisium as chat sun Play RTR o sun nostra pagina online. RTR. Bestia.

Vus te gleis al program Rumänsch ans Gentir quist mardi al 7 lügl. Alles duders vegn al magazin de mezdi, quellas presentots al Toni Poltera. E trell vo que os Trent Roter per un mengel de plazes per Jenix e Sinti in Grischum e per quella duana ci organizò il viedi dalla Nazionale Svizzera al Campionati Mondiale in America. E lo nom Daniela Vital, ella lavora per l'agentura de viedi Travel Club e da sia lavora per Murat Yakin e Company ans quintla oz ci alles dudes. Al Toni Poltera col magazin da mezdì, ci comenzi in post minuti, punta alles dudes e di pel momento dia mia nom Tobia Faler. Una pacifica posa da mezzì ed un buon appetito.

0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Da viada ischens. Sche viada è per part la cultura e di manchen itzlis per s'affermar. Sinti e jenix e lor schwedes e les schwedes das Vischnankes e di Kantun.
2: Die Bevölkerung in den einzelnen Gemeinden, die politischen Institutionen, die müssen die Zustimmung geben. Wir können so, wie wir jetzt aufgestellt sind, sie nicht irgendwie zwingen und das wäre auch nicht gut.
1: Organisar viadas che fa un biro da viadas ed organisar i viadas della nazionale da Balapè è sia incumbenza.
3: È una grande fortuna che posso visitare tutte le viadas della Nazi. Questo naturalmente è un grande privilegio di avere momenti che ho enorme da tutta questa atmosfera speciale.
1: E di viada da Blers Giovens e Giovenas sia della scuola obbligatoria magna eran grigion alla scuola media. Bel ist es con nox da viada im Moment an im Mond d'Information mis num Toni Poltera. Mengia pac lis per star, tenor la Fundazione Zukunft für Schweizer Fahrende, dati angrijung mengia pac as plazas per star per jenix e sinti. I manchen plazas da demora, Standplätze, Platzes pi grondes no ci jenix e sinti son star ples deis et in manchen Platzes da transit, Stellplätze per egna nidus noz. In Kanton ed a mais domandò ed è veda cercer soluzions. Ma si simpel, ei pitch. Lara Cacegni.
4: En tot, meunchen el grijun ten alla Fundazione Zukunft für Schweizer Fahrende 30 Platz de Transit e 2 Platz de Dimora. Spezial mein elle Val del Rhein, de Maia Villa Tocatuseun, sco è elle part sud della Portenza. La cerca de novs Platz va a mo cu las Vischnaunkes. Elles en quelles che deciden, c'hai e neua che vien begiau. Il Canton Grischun sai già avid l'onda de scaffi de pli Platz per Jenix e Sinti, declara il consigliere governativ Martin Bühler.
2: Also wir gehen aktiv auf die Gemeinden zu, wir schreiben sie an, wir fragen nach. Das Amt für Gemeinden macht da sehr, betreibt da viel Aufwand, um den Dialog auch aufrechterhalten und um auch, wenn es einmal nicht tut, nochmal nachhaken, würde ich sagen, also gerade im Amt für Gemeinden hat man den Dialog nach dieser Suche jetzt nie abreissen lassen, seit wir dran sind.
4: Schins Comparella, il Canton Grischun cun autres Cantons, sai di già venio fac bia a Jontel. Il Canton venia stavid Londer e fa colas demandas alas Vischnaunkes, ma...
2: Wir haben die Gemeinsautonomie und die Bevölkerung in den einzelnen Gemeinden, die politischen Institutionen, die müssen die Zustimmung geben. Wir können, so wie wir jetzt aufgestellt sind, sie nicht irgendwie zwingen und das wäre auch nicht gut.
4: Per vido quai, sappi el ebogi exact cu e neua cins vegni esca fin aufs Platz. El sottestreche denton che il Canton s'engagie activamein pil mantegnament de las plazas existentes a Penedots, Cazis, Cuera, Domat e Cireun. Quellas vegnen duvradas de rodon 3 mili dils 35 mili jenix e sinti che fan a un viadi atras la Svizra. In auto sfida saigene ils pregiudizis en viersels, declara Martin Bühler. Per esempio, che il saggio criminals lasciano una voce via rumien e paghien le gine staglias. Martin Bühler dice dann:
2: Die Überzeugungsarbeit oder die Mitunterstützung und auch die Mitverantwortung liegt aber schon auch dann mit in der Gemeinde. Und das ist mir das Anliegen zu sagen, letztlich auch bei allen in der Bevölkerung. Und wenn dort nämlich die Vorurteile irgendwo gut aufgenommen werden und gut können, auch eingeordnet werden, dann werden wir auch Lösungen finden.
4: La relazione entre il Jenix e Sinti ed il Grischun è buona stata sempla. In capitel fece cir è venuto scritto entre il Zons 1926 e 1972, con l'organizzazione de Giet, Kinder der Landstrasse, ha separato knapp 600 fonds de lor famiglias e plazzato els en casas de fonds nitir famiglias de Cira. La mesadat de quels fonds era del Grischun.
1: Il interesse a frequentare una scuola media in Grischun resta grand, che mostrano le nuove cifre di examens d'admissione. Corinna Schmidt con le novità.
5: Quest'anno hanno 540 scolari e scolari domani als examens d'admissione per una delle nuove scuole medie Grischunas. Qui in buon 2/3 di tutte le 883 giovanili can fare gli examens il febbraio e il marzo. Quai comunicesse l'uffici per la formazione media superiore del Grischun. Cumpoglia culon avant, hanno uscì in cic de pli scolaras e scolars di success, l'ura veven però 33 scolaras e scolars de main facels examens d'admission cun 850. En Svizzera savra la forster las paies vin avant. Entant che las entradas dels top gudegnaders en crescides als ultims ons en quelles de persunas cum paies bassas se reducides, comus in recerche della Union Sindicala. La ragion sein las paies masaunas castagneschen malgra che la productivitat crescia. Quest gudoins sein als ultims dies ons surtot its en ils sach dels patruns e dels actionaris. Tranter las schlateines dette vinevant in gronda differenza, la mesadat de las donas gudogne de mainca 5 millifrancs al mais, der ils omens sei quai e media 7 millifrancs. Schivata noch al Conseil federal duen en avenir tot las umfrendas da violenza sexuala survenir prestazions d'accident. En la consultazion fronte questa proposta sin gron consentiment. Bela PPS refuse la facenta. In midada della legge d'assicuranza d'accidents, due segirach che els dons de sanedat su entre violazioni sexuales vengen surpigliats unitarmain de las assicuranzas. La PLD, al center uer als verts, beneventa la midada della legge correspondenta. La PPS, per conter, refuse al sbots conciliazione speciale conter al sistema. La partida teme tranter auter de pli costs. La midada del clima alles conchiglias quacca pudessen desequilibrar la popolazione dels pesci en il lai dels 400 tuns. A questa conclusione veni in rapport ca cumpraia la popolazione dels pesci dels ultims diagions. En il lai vive al moment bain in a popolazione stabila, einfach als ultims diagions sei pro evni conchata midades. Uscia e la popolazione de sorts can gugent al ciaut crescida, quella de pesce che vivono in la profondità per conter se sminuida.
1: An mezz in una situazione internazionale tandeida, sarà dunque un oce domani i chefs della terra della NATO per loro in scunter supreme. Il lead in scunter, la capitale terca Ankara.
5: Temas entrante rauter al rinforzament dell'industria d'armazione europeica ad ultrajur agit de miliardes per l'Ucraina. En il center stat però la domanda schils paiais vingen de tenjach la dira en chausa president amerikan. Donald Trump ha dine puspe credicialas expenses dels partenaris europeics de la NATO, quai malgraca quellas en crescidas cleramain l'ultim temp. En China en mortes almain 20 persunas en consequenza de greves malauras. Ciens ulterioras san venides blessades, a dies milis ein stüben du nachluch de chase per vide boves ad inundaziuns, rapporten medies statales. Per tu chades de las malauras empires regiuns de la China. Il Center National de Laura avartesce che ia vinevant de far quin cun greve plievgia. La China è dine puspe per tuciata de greves inundaziuns durante els mais de stat. Provide il fenomen de l'aura El Niño, veni pro fac quint cun ina rischia pli auta per aura extrema.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: La nazionale svizzera da Balapè da viada ai titoli da campion mundial. Amici castes che essere la fine meira. La veia? Quella è però anche lunga. Ed a proposito viada, coving Daniela Vital in azione. Ella giornisesce i viades. Tottenor, quel a ciò, né da miglior caso, quel alla prossima destinazione.
3: Qua vuol dirci, sto essere preparato su tutte le possibilità. Qua è l'ora proprio hai erfice intensiv. Con qua ci sto subito, devo il match. Ir il computer e riservar co ci va in avant.
1: E scu ci va in avant co te nos sa vainzen? Er schon, e chi dipende bec scu ci in la nazionale gioia, che stasera.
0: La meteo.
5: Als wenn es dir der Mann dat is events zu leil, cha ela ein magare in chins nivels, i bin buspe fitch chaut en la region de cuir dat jots fin 32 grads, elende di notte fin 23. Der Mann baschlura anki in jade per en turn 29 grads.
1: Jeles dotes edis e proxima fermada e Vancouver. Vancouver, Kanada, in li im Moment kun meles de Schweizers ci enzeron tot nervux. Gesa seira, alles dista im Schwitzer, gioia la nazionale Svizzera i ociava al final del campionato mondial che è contro la Colombia. Ed egna cinerò ad eser anit stadion è Daniela Vital, oriunda da Sent. Ed ella ha una funzione tot speciale, ci vo per balapè ed insomma per viades. Ma tra le deplè da Giancarlo Candines.
6: Ella è già per la quarta gara in campionato mondiale. Quando in tom Bupper fa vacanze e gode als Dukes, na Daniela Vital lavora per l'agentura de Viadi Travel Club, coi partenari della Federazione de Balapoi Svizzera.
3: Mia responsabilità in questa agentura è in tutta l'organizzazione de Viadi e dels hotels della squadra de Balapè, also della Nazi. E durante questo campionato mondiale sono però esclusivamente responsabile per la gruppa di giornalisti e giornalisti svizzeri che viaggiano da voi alla squadra svizzera.
6: Quel monte dentro l'auto organizzare gols e hotels e dettagli. Pia è lasciando di marare per hotels a San Francisco, Los Angeles, né a Vancouver. Ed importante è dine di marare il hotel o il tir della Piazza Viatica né il tir del Stadio de Balapoi. La più grande sfida?
3: Ma è penso in sé, sì, la più grande sfida è di coordinare tutto ciò bene, ci hanno detto in postutto in giugno aspettative inutili, siamo pro una squadra è molto importante perché i viaggi sono molto spesso e sovente e da quella parte è davvero che io sto su e puntualmente e che tutti arrivano al dritto momento, al dritto luogo.
6: In campionato mondiale di Balapoi, oggi per Daniela Vitale e suo team è un'inizio più speciale, un avvenimento tutto in un'altra dimensione che qualche organizzazione in shock. E dove da più tempo, da più planizzazione. E noi vogliamo dire che durante il campionato mondiale 2026 oggi è responsabile perché i giornalisti e le giornaliste sorvegliano hotel e golz. E specialmente oggi durante la fase del K.O., trovi bien flessibilità.
3: Qua vuol dire che sto essere preparato su tutte le possibilità, se no crodai non sora dopo questo match e allora vaine da dire tutti insieme da c'è in avanti in Svizzera e per cattare insieme con io, se non arrivai però in avanti guadagnai nel match e allora vai fin già in avanti vai botta nella prossima città e qua è allora proprio hai ufficio intensivo con cui ci sto subito dopo il match ir il computer e riservare co ci va in avanti.
6: Monte Pia, gudogna le Svizzere questa sera contro la Colombia all'India dinese d'organizza Sgol all'hotel de Kansas City no con le Svizzere des al quartfinal. Scotti Arminci giugo della nazionale ben Daniela Vital e questa sera des al stadion. Quoi sono gli momenti non che la sappi proprio in gudì?
3: Questo è un gran privilegio di avere momenti che ho enorme di avere questi stadioni grandi e questo è un momento in cui c'è una posa e poi proprio che ho da avere perché durante il match sono in sé tutti i miei clienti occupati e non ha in quel senso in giugno incombenza.
6: Il stress in cui lui si spera che il giugno è fine. A Mabugien prendes ella od Central Jugend contro la Colombia via dossi un laptop ad organizas tutto il necessario per viadia Kansas City.
1: Svizzera contro la Colombia, questa sera Time Schweizer alles dies. E si viadi continua per la nazionale svizzera, allora specie Anthony Lea Cartfinal, l'Argentina ni la Egipta, che è il secondo G dat ociava il final dat oz. E che fisi è sto da nostra parte che ci portoccia in magazzino da mezzdì di set da Fanadoc Prisca Bundi è stata la producenta Corinna Schmidt o vodò per le novità ed il microfono az o accompagnia tra scalviata Tony Poltera. E in carpasso le dodasce delle dodasce mese dati co las gratulazioni di D. Sisters, I don't feel like dancing.

0: Linda Ellis River Pacific tris la posta da mesdì col programma Rumänsch. Oz es mardi al 7 lügl, nus nins gia talas gratulaziums.
1: Las gratulaziums. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Però zvens clapo gratulaziums per quattro giubilaris. A Ramosch pudens gratulare per un anniversario da 20 anni. A Sagogn per un da 65. Era Curaglia pudens gratulare oz per un 65 evel. E da Riom vem oz gratulaziums per un 800 evel anniversario. Mia nom Tobia Faler, sper essere stai s'andervi e già vici in Pacific si a mesdì in nostra compagnia. E da oggi cominciamo col più basso anniversario, quello è oggi, quello da Romina Nev da Ramosch, ad ella vi gratulo oggi per sia 20 anniversario. Ciao Romina, no gratulaine, già vi tutto il buon, sandai fortuna, oggi un bel di da festa, ciao saluts, Ila e Domenic e tua la compagnia. La gratulazione viene da Mengia Fila Luzzi ed Elsa Giavusion per il 20 da Romina Nef al Tötsch Engiadigna da Paulin Nocla.

Paulino Clà, Engiadigna, Giavisodet, Ila e Domenic e tuor la compagnia pel 20° anniversari da Romina Nev da Ramos. A Sagogn, po Agustin Beli festeggia i anniversari da 65 anni, la prima gratulazione viene da ses collegas da coro. La suprastonza ed il con cantadurs del cor viril Ligia Grigia gratulation ad Agustin Beli pil 61°, già vision in bigi da fiasta mo il meglier pil temps dalla pensione e vinavon bia plage el ravugl dalla Ligia Grigia. La seconda gratulazione vegn dalla figliola ad Agustin Beli. Ciar Pintini, oz, pags dis avanti a pensione, a lasce stu festeggiar teis 65° anniversari, no a tramettain sinceres gratulazions ed ils melders javus, direct da Luzerna. Eu sper che tu hajest oz la possibilità da far festa e mangiar un bun toc torta, resta frisch e san e jode il nov capitel in tia vita. Tia figliola Barbara con famiglia. Ed Erlin Art e Berta Marug de Schuol, gratulation ad Agustin Beli per 65°. Ciartini, sinceres gratulazions per teis 65° anniversari, tot il bun ed arrivair. Per Agustin Beli taglenz, un touch del cor Ligia Grigia, al touch Savens, da John Giuseppe de Runx e John de Plazes.

Il cor ligia grigia, col touch savens de John Giuseppe de Rungs e John de Plazes, cantò del cor ligia grigia, il cor de d'Augustin Beli de Sagogne, ci può festeggiare oggi anniversario da 65 anni. Era anniversario da 65 anni, oggi John Battista Bass de Curaglia, sia famiglia til gratulescia con queste lingias. Car jubilar, nos lesen gratular, già vijar buona sanadat, gaudetes hobbies, cante viaggiar, oz gauda in bien glas vin, viva quei già vijain tes fragliunz con famiglias. Elsa già vijan pel 65 eval de John Battista Bass, al touch Eleni de Toll and Toll.

Tall and Tall. Eleni Giavijò per Gian Battista Bas da Curaglia in Surselva. Ci può festeggiare oggi a 65 anniversari. Un anniversario arduant oggi Battista Schmidt de Riom, Elvin 800. La prima gratulazione vende da sia duane da sia zifens. Cher Bapedom, nos gratulagna te de tot cor segnil ties 80 anniversari. Resta sang e plagne energia. Ci te possas anche far in calci bellatura col schis d'appel, col velo e l'uvrar Einten ed Anton Cesa. Cersa Leitz, da tias figlias Xandra, Zegna e da tia donna Edith. Marcel Dora e Monica Camenzint, gratulation a Battista Schmidt per lo centival. Ariom cumplanescia oz John Battista Schmidt il sias 80 anniversari. Io già veis al giubilar in bel de da festa e bles plagiers con la sias gittas a montagna. Scusaleit musical o John Battista già vigia la canzun Il desideri per la patria. Cantata degli anterior cor viril Zurgot, sot la bacetta da Cyril Bren, con il famoso solist Sepp Marc Barmeir, saleits da Marcel Dora e Monica Camenzinti.

0: al desideri della patria. Cantò dal coro viril Zurgot, già vi per battismi de Riom Cioz, anniversari dat 80 anni. Ed er oz, o quel cingua del gno, la tazza de RTR per l'anniversari, la tazza de oz, voi ne ingia digna bassa. Ivon Andri de Dardez, e si rivede tris oz in buonura del collega Livio Foffa.
1: Ciao, fin, non è idendo te gratulation per te sdudas av l'anniversari, te già vision tutto il buon, e ci ti resti sin, ciarin cordialinsco finosa, che tu possi aldere belle vacanze e da un buon cominciamento a scuola.
0: Ivon Andri, la nona da Fin Andri de Dardez, Cioz, anniversari de Duda Jans, e ci sorveg per qualò la tazza de RTR de quismardi al 7 luglio. E se conosciais uscliontia qualcun Cioz anniversari e ci volesse sguggen gratulir con un bel touch musica, potais osa telefonir 0800 20 25 30 o per WhatsApp senza giavis de musica 079 200 70 07.

0: Lola Marsh, Wishing Girl, vostra gleich als Gratulation sul Chanel Romensch. E nu sind so a Rujain in Surselva, Terfina Blumenthal. Buonasera.
1: Buonasera. Io ho il gran piacere di gratulare alla Marta Gigi Casanova, che complanesce 63 Avalon, e lei danno 63, complanesce 63 ons. Allora, Augustin Beli, da Sagogn, che viene pensionato da 61 ons. Io gli ho la dels dus tutto, di bien, bia, ligia, allegria, forza, ventira. A Diavigel il cor Italian Salat che il cor de Roger aveva cantato con via on, sotto mia direzione. Bien, grazie al fecci, senza vasi.

0: Italian Salad. Chantò del cor Michedau Rujain sort la bacetta da Fli, fina Blumenthal da Rujain ed ella personalmente gratulescia con quella chansum a Marta Giger Casanova da Rujain. Ci può festeggiare oggi a 63° anniversario ed ad Augustin Belli da Sagogne ci può festeggiare oggi a 65° anniversario. E da Rujain, genzosa direttissima a Tavanasa, per Petra Caduff, buonasera.
1: Buonasera.
0: A chi volesse la Gugen gratuleroz?
1: Noi volessimo Gugen gratulare a nostra cara mamma, cordiale, senza 79 anni, il nome di Orlando, della Lena, di Etienne e della Petra.
0: E per sia mamma, ola c'ernia un touch del cor Michedau da Surawa. Ella può giusto dire zvesse il titolo.
1: Adio vai giavisau in giufna amur del cor Michedau da Surawa.
0: E quella te glenzosa. Grazie figli donna Petra e a sia mamma un figli bel anniversario.
1: Grazie al figli.
0: Grazie.
1: Adio. Senza vedere.

La giuvna mur chantò del cor mischadau surawa. Giavijò de Petra Caduf de Tavanasa per sia mamma Imelda Caduf ci può festeggiare ozia 79 anniversari. Che cosmo las gratulazioni sul Chanel Rumensch, quist mardi al 7 luglio. Las lingias per de 3 gratulazioni, quale sum in aventa viertes, 0800 20 25 30.

0: Ganes, Cimor, Vöja, wenn es giusto dia, wusst du gleich als Gratulation sul Chanel Rumänsch. E nus nins, der ultima Gratulation per Oz, quist Mardi als Set Lüll. E Oz Anniversari quel Cün de Cent, e dal Telefon de Oz Adurs Domenic, Urion de Mensch de Cent, ci sto a Steinhausen in Chantum Zug. Buenos Aires, Urs.
1: Buenos Aires. E gratulazione a mia mamma, Lidia Domenic, ci può ozzan festeggiare il 71 anno, con c'è sasson a su regno, senza su regno, il camping, e fanno ozzan una festa, e le giusto tutto il buon, in postizio andà, e ce la fanno avanti, questo progetto ce la fanno, siamo stati in America a cercare qui, qui scorci a noi, e ce la fanno avanti Fobis, e vi grazie per quello che ce la fanno, in avanti con su fan di tutti, e giurare un bel dì.
0: E la gratulazione musicalica è Pepe Lienhardt con Swiss Lady. Spresch c'è la Lidia Domenic oda la gratulazione del Urs. Grazie fiche a te ed in avent un fich bel mardi.
1: Grazie, e devo dire un bel di sicuro.
0: Grazie, sto ben.

Swiss Lady de Pepe Lienhardt. Con quella chanson gratulescio Domenic a Lidia Domenic de Saint-Chi Festagiot sia 71 anniversari. Da nostra parte cordiale gratulazium. Nos essens già alla fine delle gratulazioni per oz. Ci vuol dire che regalenzo a sentia duas entregias libres al bon angiadigna scuola. Nostrens mince di la bustia, orde tolles gratulazioni, ci sum ides sur le mitur. Ed oz guadagna Baptiste Schmidt da Riom guadagna duas entregias libres pel bon angiadigna scuola tramite ens gugem per posta Adele da

0: Las novitats der RTR.
1: La populista della dreccia francesa Marine Le Pen vegna sentenziata a dinon con Lioms Electronics. La NATO vuol investir 40 miliardi di dollari in la defensione de drones. De pli de quals temas de Laura, dati os en las novitats de las trais. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. In Francia eine dreccia d'appellazione conferma la sentenza della populista della dreccia Marine Le Pen per via di fraudazione de denes della UE. Ella ha però scorsani la bloccata per eseguire uffizis publics. Con quai resta la via per una candidatura per il presidi al 2027 teoreticamente aperta. La dreccia ha sentenziato Le Pen ad incestida prigione de 3 anni, 2 de quels con temp de prova. L'ulterior on sto ella però passantar con Lioms Electronics, quai d'estias engrevgia in a campagna per il presidi, tant politica main sco logistica main. Arma Suisse, di il producent de viuns americans Lockheed Martin, an concretisalur novs plans en connex con la compra dels viuns de combat F-35. Auter che sich la compra dels avions che vengen pliciars che previs par les ulteriores facentes de desser sin kurs. Tra ils projekts tocchen per exempel in cham de trainement per la scolazium wie del propulsur dels F-35 u ech al trainement de cyber per la protezion del jet de combat. Quai comunicescia l'Uffici Federal per Armazion Arma Suisse. Tut en tut se tracti de 30 projekts. Con questas uscinumnadas facentas da offset, dovigni rinforzare la tecnologia, sco l'industria alla resilienza della Svizzera. La NATO vuol investire als proximes 5 ons passa 40 miliardi di dollari in la defensione de drones, quai annuncia al segretario generale della NATO, Mark Rutte, all'ur dell'inscontro supremo in Turchia. Pin avant s'obligeschen ils aliats de formar 5 o scheblers soldats per la protezione de drones fin al 2027. Drones haien mida fundamentalmein il caràcter de la guerra moderna o schia rüte. Elles seien devantades in factur decisiv sin il champ de guerra. Quai vesien ins in Ucraina, al proxim Orient, però sin territori della NATO. Con quai fa Rutte allusione alle violazioni del spazio d'aria in ils paesi della NATO. Persone con malsogne psichiche che vengono repatriate sforzatamente con un avion o della Svizzera stoppien venir protegite meglio e so venir in meglio trattamento medicinale. Quai scrive la Commissione Nazionale per la Prevenzione de Tortura. Ella criticescia che la abilità de transport de queste persone venga sovens bevalitades in base de actes. Queste informazioni seien per part antiquades a bitch completes. Plin avant sei al provvedimento medicinale delle persone malsaunes manglus. La Commissione consiglia de bitch repatriar per forza persone che in un trattamento stazionar psichiatric.
2: La meteo.
1: Il suo mesdì è da mandati su vents su lei, ciò è là e magari in 5 nivels. I vengo per fitch, ciao, e la radio da cuore dati oz fin 32 gradi e l'ende di notte fin 23.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR.
2: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop. Mess insieme de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

musica per Rina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein. Per Tots.

0: miseria.
1: Una parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove. Capirai cosa vuoi.

musica per in Escadin. Per Tai. Per Mai. LTL. Per Vus.

0: las novitats ter RTR.
1: La populista de la dreccia franzosa Marine Le Pen vegn sentenziada a dinon cun Lioms Electronics. La NATO vuol investir 40 miliardas dollars en la defensiun de drones. De pli de quals temas a de Laura, dati os en las novitats de las 4. Al microfon pro vus è Corinna Schmidt. Buonasera. In Francia eine dreciere d'appellazione confirma la sentenza della populista della dreccia Marine Le Pen per vide defraudazione de denes della UE. Ella ha però scursa nila bloccata per exequir uffizis publics, con quai resta la via per una candidatura per il presidi al 2027 teoreticamente aperta. La dreciera ha sentenziat Le Pen ad incestide prejunde treis ons, dus de quels cun temp d'en prova. L'ultrajur on sto ella però passantar cun Lioms Electronics, quai d'ascias engrevgia ina campagna per il presidi, tant politica main sco logistica main. Arma Suisse, il producent d'avions american Lockheed Martin, han concretisà als novs plans en connex cun la compra d'avions de combat F-35. Auter che der la Krumpa dels Avions gewingen plicciarska previs, par las ulterjures facentes de dessers in kurs. Trils projekts tutchen per exempel in charm de trenament per la scolazium wie del Popol sucht dels F-35 uer al trenament de cyber per la protektion del jet de combat. Quai communicesse l'Uffizi federal per armazion Arma Suisse. Tudentut se tracti de 30 projekts. Con questas uscinemnadas facentes da offset, sto Lockheed Martin compensar almain 60% del prezz da compra per il jet da combat. La NATO vuol investir als proxims 5 ons passa 40 miliardes dollars en la defensiun de drones, quia annuncia al segretario general della NATO, Mark Rutte, all'ur de l'inscontro suprem en Turchia. Pien avant s'obligation ils aliats de formar 5 u scheblers soldats per l'action de drones fin al 2027. Drones aien mi da fundamental men il caràcter de la guerra moderna u schia rüte. Elles seien deventades in factur decisiv sin il champ de guerra. Quai vesen ins en Ucraina, al proxim Orient, però sin territori de la NATO. Con quai fa Rutte allusion alla violazione del spazio d'aria e nel spaiais della NATO. In l'Europa esivni offert passa 200 milicondoms falsificats o della Cina. Ils preservativs san veniz distribuits con il nom del logo d'una marca inconoscente ai nom en la comunicazione del uffizi per il combat en contra culionaria. Il nom della marca nan las autoritats becinumna. In seicheta ora la rutta da contrabanda dels faus condoms. Falsificazions sein venides intercurides cun las autoritats en Rumänia, la Serbia e la Spagna. Condoms falsificats sein privulus ein nom delas autoritats, quels ne seien bec de staats a bec segirs. Ils condoms falsificats ein in valite de passa 200 milli euros.
2: La meteo.
1: Il centro mesdì è domandato se vents sull'egli, già e là è magari in 5 nivels. I vimpo spefic ciao, e la radione di cui è dati oz fin 32 gradi e l'enti di notte fin 23.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il centro mesdì der RTR. Con sempre verts, hits, escovridas. Música non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Il magazin con Blair Balapè, la veglia ani ochava il final, avanti specie che la sera la Columbia, ci les metter crappa an veglia, nux di scrinde che la veglia crapposa per la nazionale svizzera. Schon a fin è la veglia per Portugal, nostra reporter con rei spagnoles è stata oz della cominanza portoghese. E la veglia ancia comunale da Lyon, Martin Capeder les davantar presidente. Il magazzin della Seira con Regiun Balapè ed anche da play e microfono Toni Poltera. Per il presidi comunale della Vishnanka da Lyon, dati in un prem candidat, ci so Corinna Schmidt.
2: Martin Capeder, al vicepresident de Lyon, candidesce sco successur de Markus Behr, cade missionar per motivs de sanedats in la fin de quest'on. Quia Capeder dic en vers la FMR. L'independent de 49 ans veva substituir la primavera al president Markus Behr durant 3 mais. Capeder è con quai l'emprim candidat. Tenor recerchas de la FMR, nan els dus candidats gen eran bechvenits elegits avant 4 ans, Claudia Quinter e Silva Dietrich, ne gin interestet anche in agiada candidar als 27 de settembre. La Trecira Superiore Grigiuna ha de nuovo mai spostato la procedura d'appellazione incontro l'anterior terjader centunal. La defensione ha fatto la domanda di spostare la procedura che fis stata l'emna proxima. La direzione della procedura ha anche il madem di concedere la domanda, comunicesse la Trecira Superiore. En la prima instanza aveva la trecira regionale plessur declarare l'accusa culpant per vida violazione sexuale a smanaccia da dina practicanta. Oriund main ves al process già gi de weich lieu al mars, già lura aveva la defensione facile domanda da spustar al process per vida dina collision de termins. Arma Suisse, del producent de viuns american Lockheed Martin, han concretizzato loro nuovi plans en connex con la compra dels avions de combat F-35. Auter che ter la compra dels avions, che vengono pichars che previs, parla las ulteriores facentes de essers in course. Der ils projects tocchen per exempel in cham de trainement per la scolazium wie del propulsur dels F-35 uer al trainement de cyber per la protezion del jet de combat, comunicesse l'Uffizio Federal per Armazion. Tut en tut se tracti de 30 projects. Con questas uscinumnadas facentes de offset, sta Lockheed Martin compensar almain 60% del prezz de compra per il jet de combat.
1: In Francia, una tercera d'appellazione confermò la sentenza della populista della Dreccia Marine Le Pen preveda defraudazione dei danesi della UE.
2: La Dreccia ha però scorsanì la bloccata per eseguire uffici pubblici, con cui resta la via per una candidatura per il presidi al 2027 teoreticamente aperta. Le Pen è venuta sentenziata ad incestire presunte 3 anni, 2 di quelli con tempo d'improva. L'ulteriore anno Marine Le Pen però presentare con Lioms Electronics, quai d'estias engreviar in una campagna per il presidi, tant politica main, sco er logistica main. La NATO vuol investire als proxims 5 anni passa 40 miliardi dollars in la defensione de drones, quai ha annunzia al segretario generale della NATO Mark Rutte a luch dell'inscontro suprem in Turchia. Plin avant s'obligeschen ils aliats de formar 5 giadas o scheblers soldats per l'azione de drones fin al 2027. Drones haien mida fundamentalmein il caràcter de la guerra moderna o schia rüte. Elles seien avantades in factur decisivs in il champ de guerra. Quai vesin ins er en Ucraina, il proxim Orient però sin territori della NATO. Con quai fa Rutte allusione alle violazioni del spazio d'aria en ils pajais della NATO.
1: E dosceia isens ossa til sport, lo vo in a era a fin l'era della combinazione nordica. Als gis Olympics è per il moment a fin con quella disciplina.
2: Per il Jeus Olympics den Viren al 2030 in Francia, na quinta la disciplina beig pliter il program, quai comunicesce al Comité Olympic International IOC. Per il Jeus Olympics del Favre a Milano Cortina, veven bi els omens, des ja ir a la partenza. La combinazione nordica, seit noch studis der il public, la disciplina la pli non populare dels Jeus Olympics den Viren, argumentescha l'IOC sia decision. La combinazione nordica è de pils en prims Jeus Olympics al 1924 stada part del programma.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Svizzera contro la Columbia, la Svizzera ce l'ha fare i pass ani kart final e doceia scrivere storia. La devosa già è che sto avant passet tantons sinz e nia usce junge tra in campionati mondiali. Becci usce junge è Portugal nia, an veia ad els ils spagnols. Nos venter mes nostra reportera con rei spagnoles della cominanza portoghese, becci per vanaglorgia.
3: Hai perso. Io son, non sono arrabbiato con l'equipa, ma un po' triste, sì, è quello.
4: È stata così, non puoi fare niente, è finito.
1: Finito, i snux anversa in di plate anche dei bec, e bec che ci partoccia l'ora d'estate.
0: La meteo.
2: Demanda ti savens soleil, sotot en il nord, e magari però nivels pli spes. I resta ciaut kun entorn 29 grads a Coira, en il mesauk basti per fin 35 grads kun il favoin del nord.
0: Vias e traffic.
2: Sin la via sur il pass del Flüeli dati impediments de traffic en omes duos direcziuns, el traffic vin manabis in invial.
1: Jelles cinch e set. Angwanzen der Spitzir, bung cinch ore, san vinti ochaval final, Svizzera ancontra la Columbia. La prima già sa qualificir per un kart final den campionati mondial siva di 1954 per la Svizzera. Giancarlo Candinas, della redazione de Sport, e osa cotter me entri in studio, e nox lagni discorda che la partita da questa sera. Giancarlo, è una fegnamera realistica per la Svizzera da nicchia del kart final?
5: Ja, realistisch, senza dubbi, Kolumbien contro le Schweizer, per me in Juktipik, c'un conto, piesce le chance, c'un conto, se minche cas realistisch.
1: Però, je erena deira frida, c'in stodek per la Schweizer, sto probabil manch desister di nov star, ne de national da Johan Manzambi.
5: Ja, fech, probabil, elas fac mal el de vos trenamen, videl genoi, quale nazionale comunicavots, el blick, allora portau calcrode definitiv o, questa sera, quedenton bovenu conformau delle nazionale. Klare, ich bin bodig, tot, dos, quale sure, se von quei juk, decisiv, minche kas, fossi, ne grande perdite per la nazionale, scheman zambi, sa boda, elle tocken de kau, staus, proprio quei juk, dur, del turnier, ord, west, schweizer, qualca portau, l'offensiva, con sua tecnica, sua dinamica, ses dribblings, treus goals, dus assists, en quattr juks, do, in hat, nomen schon tot, piesce Manzampi, meunca lum, meunca propizice, speziale questa sera.
1: Forse ci so, forse è un po' tattica di staff da Tranaders, da far manic malzicris colombians, in Busagna, mi dicas questa sera, las dis, ma Ruben Vargas, in otra pitch durante quel turnier, era importante un po' creatività, espertezza, para bedelese di tot fit.
5: Gel giugador Dala, elastu terminal de vos trenament anticipada moin, c'è che ha esatto di buon conoscente, ma chiaro venire speculare, ma anche forse Manzambi ed è un Vargas. Il tema che dominesce con il Jugend contro la Colombia, tira la Svizzera, oggi proprio Scinaus, oggi scotti a Sdeg, forse in tactica da Mura Diakin, definitiv svento qui per questa sera.
1: Però, in avuto scegli la Svizzera, in studiare in Spagna, cordes con Nisanzels.
5: E fu una grande perdita. Jetzt oie scioia Elzainas du Stopscorer, specialmente Manzambi, che ha semplicemente quella qualità, che sa buon prendere, quel sorprendente, magari è quel magic, ma io credo schon importante di dire, le Svizzera è mai stata dipendente di din soli giocatori, la Formezia è una din l'equipa, in una fecferma difensiva, non in Elvedi, in Akanji ed in Rodriguez, tengono insieme quella barca, o vanto in Elvedi e in Rodriguez, sgolano se venze un po' sodel, radar, denton quel calz mossen tocken de keo a quel campionati mondiale proprio fech ferm, el zem ferm species pla nazionale, lua miez in granit giac, al capitani che de regia, in freuler che cura e staupa rosnes senza fin, pia qualità de schon anche.
1: Mentre una tra maggior decra, il G della Svizzera state croda con Ciacca, voi ben con Ciacca, Joel Bain, cioè la nazionale Svizzera, però la domanda davanti è, ci vengono a fare la differenza per la Svizzera entre la offensiva?
5: In Brel Embolo forza, el che vien a dine ter sue chance, importante oggi contro la Colombia, che el venisse un più efficiente, che el ne cedia sue chance, a forza vien oggi quel giug del Noah Okafor, el tocca de che ho bovenu sin bia minutes, ma el in giugador de c'è bella Premier League, ter Leeds United, el ha le qualità de fa mal alla defensione colombiana, con sue esperte dazi l'ala, Pia, Gie, Vargas, a Manzambi, Mönken, ci sono proprio buona questa sera, dentro alle Svizzere, c'è una qualità che si per parte del Moins rimplazzare il dos.
1: Di Dio se ne da ogni lotta spera, ci non ha occa forse a giuire, perché ci scutiamo dice, fino a oggi, bezza vi musarci, c'è il saves, e forse a fissare oggi proprio che ci porta la sorpresa ordvista Svizzera. Guardate anche se i colombiani, scuola Svizzera, anche per sbec in solet G, a quel tornir, c'è la Svizzera far attenzione, è una tipica equipa di colombiani sudamericana?
5: Già, e no. Defensiv in una fece ferma equipa, San è da dire, dato un fece siom, o in elevai con tutte le aue, scuole le equipe sudamericane, le Svizzere stanno qui con provocazioni, e spero che le Svizzere proprio centrate in cui, più è un po' un'equipa tipica sudamericana, denton o svegna il denton altro che per esempio in Paraguay alla Colombia è enorme qualità cool ball poi è offensiv siete da adagio di Luis Diaz giocatore di Dala tir Bayern München in James Rodriguez capitani che viene in Pau Pivesca ma è una dina enorme qualità con su poi zenester via tutto in tutto per suma in equipa fece rutinata plein emozions che da de schon in Tischkolle Schweizer dich en zemen ken knuschen in lauter et che important queste sera le Schweizer aste busche veni quals colombians e schino no flow
1: e la sperarci Colombia gioia bisco Paraguay contro la Francia punto calz fouls un po chofse zu posa si was in las cartas menles its franzos speranza ci Schweizer dine ko un po la nerva che spaccion crea er decra
5: Spagnas,
1: grazie Fitch. Ci che gatteggia l'equipe da Murat Yakin da per legna tinec la nerva, per la seconda era Belescerni Krilz colombians an il flow, scusi Giancarlo Odec che vos anzi la questa sera a partire dallas 10, allora anceva non da manch il och aval final Svizzera an contro Colombia e che a Vancouver. E a Svizzera contro Colombia, che il futuro, il passò o musò per Portugal e la Spagna stada. Anveia. Il solet gol o decidia curta van la fegna, per amor di spagnols, Gabi de Gonda, con Ries spagnoles, vaiz intermes oz a Lyon per la comunità portoghese per confrontar, ma soprattutto alla cerca da raspostas.
6: Quando io ho spagnola confrontato le portoghese e le portoghese con la domanda «Co vai orz con vus?» Forse come fa allusione a Cristiano Ronaldo e Lamin Yamal. Leggenda che spiarda incontro al futuro. Ma, è forse un po' arrogante, bo? Io so vedo un po' con le spese nazionali. Bacalhau del Portugal e la paella de Spagna. Asi è che ho gegli di s'avvicinare ad una gruppa di miradurs portoghese che fanno Ual lur pausa de las nov. Bom dia! Co vai con vos? Osa que bacalhau a spiars encontre la paella? Malgrat la terrada de lur equipa nazionala, ein els de buna luna. Asaia ai el glatsch luaus. Isquiel, in nom de redonchum contra chunons, ves ju bujen in auto resultati er sera.
3: Preferisco Portugal guadagna, ma hai perso. Iu proprio son, no, non son arrabbiato con la equipa, ma un po' triste, sì, è quello.
6: Filippo è el del Portugal. Vesi insomma di ubugienza la partita fosi da fin col duel de penaltis.
4: Sì, era... Volevo andare un po' avanti, no? È stata così, non puoi fare niente, è finito.
6: Un po' più triste è Silvia Leonor. È ella, portoghese, manadra del caffè sul piazza a Lyon. Per ella si dice questo terribile, cui ha dato il gol della Spagna e la 99 minuta.
7: È stato bene, il spiel l'ho anche guardato, ma è anche un trurig che il Portugal a casa va, ma si gehört dazu.
6: La terrada per la squadra portoghese naturalmente enorme. Qui monta d'un tonbo discordia dentro Portugal e la Spagna. Tenor Silvia Leonor, ein las Nazions Ibericas rivals sulet mainz il pastiet de Balapai.
7: I sage di sind hermanos, oder? Mit den, ja, die sind unsere Nachbarn, die einzigen. So, mit Nachbarn muss man gut haben.
6: Tutines habe ich las imagina, feg bain koi tuni oz en sia patria.
7: Üt kritisieren es voll, was nicht gut gemacht haben, denn morgen wird es schon alle vergessen und geht's weiter.
6: E probabel vai a vina von pel grand star Cristiano Ronaldo, che aveva dich a un al di avon al giuc. Am porti buccia che capetti, el sapi buffa squitch a se setz per gudignaco e turnier, ai deventi la veglia de Diu. Quels plaints in a sort credo e per Ezechiel.
3: Le parole di Ronaldo sono le mie, proprio le stesse. Io anche penso così. Abbiamo fatto il meglio che era possibile fare. Allora, non è stata fortuna per noi. Niente più.
6: E è chiaro che per portoghese e portoghese, è Cristiano Ronaldo deplica in leggenda vivente del Balapoi che a spiarsi ossa si udevò il turnier mondiale abbandonava il plazzo in larmes. Denton, os? C'è capito oggi l'equipa portoghese a iosa tornata a casa per ci venire ostani quels polis dentro portoghese e portoghese a Lyon.
4: Siamo qua in Svizzera, la Svizzera dà tutti a noi, no? Dà lo soldo, dobbiamo anche guardare un po' per la Svizzera. La Svizzera anche non è stato male fino adesso, può essere che sì, che fai una bella sorpresa, no?
7: Ja, jetzt ist natürlich, wenn man in der Schweiz lebt, am Schluss sind wir mehr da als in Portugal und dann ist schon die Schweiz dran. Heute das Spiel Schweiz gegen Kolumbien, bin ich sicher für die Schweiz. Equipa portuguesa, está no meu coração, mas esta noite estou pela Suíça.
6: Ja, questa sera venimos todos a tener per la madema squadra il Polish, stona als portugues, scoela spagnola de Lyon. Mentre dislu, vem meu cor spagnol sur Silvan. Pus poi abbatter sull'etemain per la selezione spagnola.
1: Anche però è martedì sera, e questa sera toccia alla Svizzera. Svizzera incontra la Colombia, nox dagna in città. Anche allora si vede la cinque mesa alla mezz'ora da sport. Questo Gabi De Gonda, c'è stata la comunità portoghese per Bec Vanagloria, va in per vodar e ci sta cosa i polsi il de si vacien crudosor a cal campionati mondiale da Balapè. 5 a 17 ei che è il sto da nostra parte di magazzine della sera. Prisca Bundi responsabile per contigni Corinna Schmidt o procuro per le novità dai microfoni a sua compagnia Toni Poltera alla mesa scudeci dati la mesura da sport e lo danno allora cit più exact se la partita da questa sera Svizzera incontra la Colombia.

0: Bones and Bone, Mystical, Magical. Speranza vini che sera in Notch Magica che ci portoccia il Balapè Svizzera. La partita della Svizzera contro la Columbia. La Svizzera ci l'è per la prima da 1950 Cater passa da Antons e no far puspede in pass ani card final. Realistic ei dipende naturalmente er scucinze vet Londer il colombians de Navad ma soprattutto er scucci Chaka, Kanji, Elvedi e compagnia en an forma. Il details e la prevista da sport che la facenze un pack moment.
1: LTL unic e simpatic.
0: Seir eci in nazion tigna its Pollers, a mince cas che la nazion ci è fan da Balapè e ci spera ci la veia della nazionale svizzera possa anche er lung e cuzar dei an its Stati Unies, Mexico e Canada che ci partoce cal campionati mondiale.

0: il campionato mondiale da balapè per RTR.
1: Buonasera sera alla Sdis. Gioi la Svizzera, io c'ho al final contro la Columbia, è una nazione antica tra in davanti la televisione, forse non è in public viewing e tigni spoilers a Kobel, Chaka, Kanji, Elvedi e compagnia. È una nazione antica? Bec del tutto. Giancarlo Candines è lo descrive con enci oggi. Dus cors anzis brost, dus nazions.
2: Per le persone che possiedono il pass svizzer, sco il pass colombian, sin giug con una speciale tensione. Inde dels, oi Pierangelo Rivera Ber, e la mamma che era bius, ed il bab che è colombian. El di avonque giug?
3: Si di, sco date un po' in un controllauter, sono di operomis dus, do effe bugien il team della Svizzera. Aber sco che la Colombia e la Svizzera date in un controllauter, Colombia all the way. Oi veramente in dilemma per moi. La Colombia gudogna ab leider, che in quei dilemma.
2: Quoi il tipo di umde 30 saisons che abita Schotze Turic. Il motiv per sua prognosa ha orventut de fa con dus giugadurs della Columbia.
3: Io me ne è Luis Diaz, che ha toccato sbuffa bia, abri che è un absoluto superstar del Bayern München, da Vonies del Liverpool, può fa la differenza da un James Rodriguez, Ashley Tech, Velsus, Vels per standard de Balapoi, el trova mo in touch, in due touch, con il cilindro, per fare la differenza in giù. Calge io me ne, la Colombia, Udogna.
2: Pierangelo Rivera Ber ha vivuto già giorni la Colombia, è la capitale da Bogotà. El non conosce più la tiara. Sa è ciò che il balla poi monta alla popolazione colombiana. Ma i soldi in religione.
3: Fe cras, also, sono in altro level. C'è la Colombia, Udogna, in importante pucal, per esempio, in Coppa America, che hanno guadagnato con Vignons, così quasi nazionale Feiertag. Alle Jeut, ha fatto Bubia in Colombia. In cui ha fatto Bubia, lui ha fatto halt Zeugs, che fa il tuo vita in Tegmera. Ed il Balapoi è il numero 1, so in della religione in Colombia.
2: Ed il giocatore del Balapoi, come per esempio Pibaul in Carlos Valderrama, in Rene Egitta, Niozzi in Luis Diaz, quali sono i più giocatori per il Pievel Colombian?
3: Il giocatore del Balapoi, in vero mo in astim facci chi volen us in tek pipau ga per bia biaste per facci chi voleven per pes cosi fossen got de nus
2: al burgois dobel coi e oze un sevenzer abius en sur selva vegna maral juga barcelona no che loi actual moin el spera sen in a victoria per la colombia e con quel cadà de barcelona in a grande comunità colombiana mo choi che le svizzere vinde frenals colombians.
3: Questo è il Staatstrauer.
1: Che è stato in casa, in casa, in brutale, in 1994, il casa del Davos Campionato Mondiale negli Stati Uniti, Andrés Escobar, colombian, e ciò sto la colpa per un autogol, i colombiani allora persi, e si vede il mio assassino a Medellin, Colombia, per vedere quel gol. Andrés Escobar, el ciò scritto in gida scriver e per creare Londra per vedere che la religione tot fanatica di balapeisti e fans della Colombia. Che sera, amici casi, Svizzera, Colombia, Spagna, ci dite bene che le storie tragiche sono avanti 32 anni per Andrés Escobar e non stiamo i polis per la Svizzera. La 6, allora c'è la partita. La Argentina contro la Egitto, perché è una partita con una certa tensione, soprattutto ho visto dell'Argentina e loro Lionel Messi.
0: Il campionato mondiale da balapè per RTR.
4: Presentata Oxnard Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Finchi Elton John canta in galdiz sad songs di davanti becchen sad day in de trest ortwist di bella per Svizzera e già tot bun. E a che sera Svizzera contro la Columbia las di sta im Svizzer anschevel quel Davos o ciao al final de quel campionati mondial da bella per. Nox vain domando e un altro specialist da Balapem, ci stress savec, scusi che le partite svon a fin. Per esempio, la Golia, la nazionale svizzera, Livia Peng da Domat, cioè ci è la maneggia, scusi che la partita va a fitar.
1: Min tip che la Columbia è 2-1 per la Svizzera, perché glaube, dass sie defensiv sehr, sehr stabilisiert werden und offensiv jetzt auch in der letzten Spielzeit dann, dass sie sehr gefährlich sind. Von dem her, die B2-1 für die Schweiz.
0: C'è il gol di Livia Peng dei Kelm, sto i attaccant Grumansch, Grigiung, i miglior Twitter Grigiung di Moment Fabrizio Cavegni, naturalmente confermare. Ci sei o sei a ci date dus a degne.
2: E man è il giovane ad essere Olivaus Ofic, in due equipe che hanno fatto buone qualità, ma contro la fine io che i svizzeri fanno dosin, bedeutet dosin.
0: Fabrizio Cavegni, 2-1, Livia Peng, 2-1, ed in Blair Spanzia, datni tip 2 a degni, usci ci va in bici, danzfar, chitos. Otaci musical manch, don't worry. If the-

0: is falling down.
1: Anc spicira 10 minutas avanti il second da vos o chavel final de cal campionati anceva Argentina ancontr l'Egipta. Ni inzes erdec il duel de las dus nombres 10. Denavart Lionel Messi da Chalavart Mohamed Salah. E scienziati sono la veglia che in sé Ian Finosa in Stodecra e per l'Argentina è ciò una sorpresa che in sé Ian in tenkel o ciao al finale per c'è incontro Cap Verde in sé oggi da combattere relativamente dei ed intensivo an la prolungazione in sé Ia o per Nick Usche Junge da Cialmang il Tec Defensor del Tetel, il campione mondiale attuale, o lo dovrò forza. Da Cerman però è l'Egipto, l'Egipto ci ho contro l'Australia, ergi da far sur ouras e un gal gudania con segetar penalti. Egipto contro Argentina, Salah contro Messi, che è la partita che stasera ci svarda a partire dalle 10, a partire da 10 minuti, in 8 minuti, così che l'ociava il finale anceva. E Frank in la sera plagna tensione che ci perdoci balapè, Argentina contro Egipto e se allora a partire dalle 10 la Svizzera contro la Columbia. Ed uscia, isenske ci partoccia musical mancia, scempo alla Luis Fonsi e Demi Lovato, senveia, nisco ci alzdeien e jamme me la colpa.
2: Hey Fonsi!

0: Il di der RTL.
1: Il tema stil G, oz con Livia Caduff. Buonasera. Martin Capeder vuol diventare presidente comunale da Lyon. Il vicepresidente della Vischnaunca da Lyon candidesce sco successur da Marcus Beer, che ha demissionato sco presidente della Vischnaunca per motivi di sanità, sulla fine di Lyon. Qua il indipendente da 49 anni si convierse la FMR. Tocca a noi a Martin Capeder, il solet candidato per le elezioni del 27 de settembre. Ils dus candidats che eran buveni elegia von quattrons, Claudio Quinter dal Center e Silvio Dietrich dalla Partita Socialdemocratica, hagen bu interesse da candidà quella gada. La Dercira Superiore Grigiuna ha per la seconda gada spustau la procedura d'appellazione contro gli anteriori derjader cantonal. La Defensione ha gifasch la domanda da spustare la procedura, quella alla direzione della procedura concediu, comunicasce la Dercira Superiore. E in prima istanza aveva la Dercira Regionale Plessur declarau il accusau culpons per vida violazione sexuale e smanaccia di una practicanta. Oriunda main fus il process già staus il Mars. Civata nor il Cusel Federal, dessen tot las unfrendas de violenza sexuala e il futur surveni prestazions d'accident. Actual main vala abus sexual an vers personas senza scientia busco accident. Quella largia des veni serata antras in amidada de leja. E la consultazione fronte a quella proposta sin gran sustegn, ma la PPS refusesce la faccenta. È la tema d'antarauter de pli costs. Venina antierina prevista da Ballapai. Al campionato mondiale gioca la Svizzera questa sera alle 10 e lo chiave finale contro la Colombia. Il sudamericano vesen d'anton esser in a dire nus per il Svizzers. Per qualche exact scola Svizzera alla Colombia è un bo pers in giug in quel campionato mondiale. In Bienomen pudest anton esser il stadion, il giug è nominato mai nel stadion a Vancouver, leoniu a la Svizzera ha già guadagnato due partidas. Si garteggia alla Svizzera l'uvinque ad esser la prima qualificazione per in quart final ad in campionati mondiali da pi il 1954. Tom Perotz di Nabiala Sira.
2: In Oxtangis anche un po' di Ballapè, la sera Soncia. Con la serie della serie Spiel Ballapè Schweizer, Columbia Specia, la Pegnamera è da fare il passo nel quart finale. E Spicir ci funziona con Daniela Vital, ella ci organizza i sviades, anche con la nazionale da Ballapè.
3: È una grande fortuna che posso visitare tutti gli uomini della Nazi. Questo è un grande privilegio di avere un momento che è oggi. Enorm der Tor Süd durch die Atmosphäre speziale.
2: Schon quattro campionati mondiali da Ballapè e la Stade Tirs, che ci è da organizzare, sinz so persive della partita, che ci va in avanti e ci times ci in picchiaz, che racconta la specialista in 10 minuti, Scotternox, al microfono, Toni Poltera.

0: Survivor, Eye of the Tiger, saves esser la musica de motivazione per la nazionale svizzera da questa sera. Vancouver, Canada, e lì in momento con meles de svizzers ci saranno tutti nervosi. Questa sera, als dis, gioia già la nazionale svizzera io c'è al finale di campionati mondiali contro Colombia e degna ci nero era d'essere nel stadion è Daniela Vital. Oriunda da Sent, ed ella ha una funzione tutto speciale, si va per Balapè, ed insomma per Viades, Giancarlo Candines.
1: Ella è già per la quarta gara in campionato mondiale. Quando intorno a Bopper fa vacanze e gode als Dukes, na Daniela Vital lavora per l'agentura de Viadi Travel Club, con i partenari della Federazione de Balapè Svizzera.
2: Mia responsabilità in questa agentura è per tutta l'organizzazione dei viaggi e degli hotel della squadra di Balapè, also della Nazi. E durante questo campionato mondiale sono però esclusivamente responsabile per la gruppa di giornalisti e giornalisti svizzeri che viaggiano da voi alla squadra svizzera.
1: Quel monte dentro auto organizzare gols e hotel e dettagli. Pia è lasciando di marare per hotels a San Francisco, Los Angeles, né a Vancouver. Ed importante è di non marare che il hotel o il tir della Piazza Viatica, né il tir del Stadion de Balapoi. È la più grande sfida.
2: Ma è penso in sé, sì, la più grande sfida è di coordinare tutto ciò bene. Ci hanno detto in postutto le aspettative inutili, però una squadra è molto importante perché i viaggi sono molto spesso e sovente. E da quella parte è davvero che io sto su e puntualmente e che tutti arrivano al dritto momento, al dritto luogo.
1: In campionato mondiale di Balapoi, oggi per Daniela Vital e suo team è di necessità più speciale, un avvenimento tutto in altre dimensioni che qualche organizzazione in shock, e dove da più tempo, da più planizzazione. E noi vogliamo dire che durante il campionato mondiale 2026 oggi è responsabile per che i giornalisti e le giornaliste sorvegliano hotel e sgolz. E specialmente durante la fase del K.O., trovi bien flessibilità.
2: Qua vuol dire che sto essere preparato su tutte le possibilità, se no crodai in un'ora dopo questo match, allora viene da dire tutti insieme da c'è in voi in Svizzera e per che stare insieme con io, se non arrivai però in avanti e guadagnai nel match, allora vai fin già in avanti, vai in botta nella prossima città e qua è l'ora proprio hai erfice intensiv, con cui ci sto subito dopo il match. Ir il computer e riservare co ci va in avanti.
1: Monte Pia, gudogna le Svizzere questa sera incontro la Colombia, all'India dinese d'organizza Sgol all'hotel de Kansas City, no che le Svizzere desel quartfinal. Scottir minci giugo della nazionale, ben Daniela Vital, e questa sera desel al stadion. Quoi, se gli els moments no che le sappi propri in gudi.
2: Questo è un grande privilegio di avere momenti che ho enormi di avere questi stadioni grandi e questi sono i momenti in cui c'è una posa e posso proprio dare perché durante il match sono in sé tutti i miei clienti occupati e non ho in quel senso in giù un'incombenza.
1: Il stress in cui lui si sperta che il giugno è fin. A Mabudien prendes ella od Central Jugend contra la Colombia via dossi un laptop ad organizas tutto il necessario per viadia Kansas City.
0: E ci so forse tangi per Kansas City, in Svizzera sono in casca in la agna pe, in sen l'agna testa, si godogna in questa sera incontro la Colombia. Svizzera è per encio ad us cors an il pez. Svizzera e Colombia, svizzera è per Pier Angelo Rivera. Che ninzena savec si va ci sava in da pleda nova e cura dove e quando Benji

0: dove e quando.
1: Tot ch'els e ch'ellas c'on facil tip ci l'Egipta se getta oz contra l'Argentina in gol, a ch'els posa dec ch'el tip ne da scione ne da bun, perché si va da 15 minuti smagna l'Egipta num na da manc cun in a null. Contro l'Argentina, in bellezza gol con la testa sia di una flanca da Mangdrec o Ibrahim Yasser Amtucia contro pie i goli e magna uscia con egn a null. La Egipta contro l'Argentina. Noxens però concentrarsi in la partita questa sera alla 10, Svizzera contro la Colombia. E l'Ovens in lia Savecra scuci che è per egn. Ci ho due scorsi a ogni pezzo, il colombiano ed il svizzero. E ci voglio sapere che più esatto è Giancarlo Candines.
2: Per le persone che possiedono il pass svizzero, scuola il pass colombiano, si induce con una speciale tensione. In de dels, ho Pierangelo Rivera Berg. E la mamma che era bius e del babco colombiano. El di avonque giugno.
3: Si dice, scuidate un po' in un controllauter. Sono di operomis dus, do effe budget nel team della Svizzera. Aber scocca la Colombia e la Svizzera dati in un conto lauter, Colombia all the way. È veramente un dilemma per noi. La Colombia gudogna ab leider, che è in quel dilemma.
2: Quoi il tip di umde 30 saisons che abite scioze Turic. Il motiv per sua prognosa ha orventut de fa con dus giugadurs della Colombia.
3: Io me ne è Luis Diaz, che ha toccato sbuffa bia, aber che è un absoluto superstar del Bayern München, del Vonies, del Liverpool. Può fare la differenza da un James Rodriguez, Ashley Tech, Wales per standard di balla poi, e troviamo in touch, in due touch, con situazioni estere, per fare la differenza in giù. Calcio, io me ne è Colombia, Udogna.
2: Pierangelo Rivera Berg ha vivuto già Jones nella Colombia, è la capitale da Bogotà. El non conosce più la tiara. Sa è ciò che il balla poi monta alla popolazione colombiana. Ma i soldi in religione.
3: Fe krass, also schon in alter Level. Schon la Colombia gudogna in un porton pucal, per esempio in la Copa America, che gudognavo von Vignons, così quasi national Feiertag. Alle jeut, a halt bubia in la Colombia, un cutias bubia, lunt cures halt zügs ka fal tu vit in temeran. Also Balapoia numero 1, so in la religion in Colombia.
2: Dels giugadurs de Balapois, co per esempio Pibaulin Carlos Valderrama, in Rene Egitta, Niozin Luis Diaz, quoi ein de plicamo giugadurs pel pievel colombian?
3: Os giugadurs de Balapois, ein viramo in astin faci chi volen, usin tec Pibau, ca per bia, bia astin vini faci chi voleven, per esco si fossin got de nus.
2: Al Burgois Dobel, coi e oze un sevenzer abuse in sur selva, vigna maral giuga Barcelona, no che loi actual moin. El spera sen in a victoria per la Colombia, e con quel caida de Barcelona in a gronda comunitat colombiana. Mo cioi, se le Svizzere vinda frenals colombians.
3: Quoi subias, lu, gede, qui un staatstrauer.
1: E allora dati quasi la catastrofa da sport in Colombia. Non c'è neanche un cheat se la partita Brasile-Argentina contro l'Egitto e calcio due tipici e l'Argentina con un gol calcio non tenere qui spoilers a Lionel Messi e il ciomes cento la balla sul punto di penalti e doveva essere egualizzare per l'Argentina e la mincicas osa tutta l'attenzione ci vardas ni è se la Spatlas di star di Argentina Lionel Messi la numra 10. Tocel ni tocel bec tercel pari in adegn ni tocel bec e di euse e cel tocel bec i grand star Lionel Messi oggi la chance da penalti e farcel in adegn ma i goli egiptian che enia da far la parada e evitar il gol da Lionel Messi. E uscia è il sport che ci portoce penaltis e bec penaltis e insomma la chance in zol GM, zol weekend per già a cal campionati ma er it's grand stars on angal nerva e don bec tucia o san cal cas Lionel Messi. Se è to un po' debolet in sto però erdec di grand star Lionel Messi uscia ci stat anche degna in a null per l'Egitto contro l'Argentina. Seira Soncia, dit sed da Fanadoc, las dis la partida Svizzera encunter la Columbia, scitter letz tu ma marveinitz a Seikram, scuci che ia fenica la partida, e se nostra pagina d'internet rtr.ch, naturalmente, nitz ir ad esser informos da mincia moment e mincia gol ci dat. Damit wart Physical Sto ein Mikrofon als auch Kompanie Toni Poltera faze in a bella sera galdi e faze polit e tot vin bon. Sabrina Carpenter, Man Child.

ord dal chalender dal paur. Curchal nüvel va vers Samignun, va in tridore in grigiun. Curchal nüvel tira vers Buclina, va in belore in Engiadina.

0: musica per in iscadin. Per tai.
1: Al despertar me siento triste y desconsolado.
0: Per mai.

0: Il di der RTL.
1: Il tema stil G, oz con Livia Caduff. Buonasera. Martin Capeder vuol diventar president comunal da Lyon. Il vicepresident de la Vischnaunca da Lyon candidesce sco successur de Marcus Beer, ca demissionau sco president de la Vischnaunca per motivs de sanatat si la fin di Lyon. Qua il independent da 49 ans dicion virs la FMR. Tocca nos a Martin Capeder, il solet candidat per las elecziuns dils 27 de settember. Ils dus candidats cheran buveni elegi avon 4 ans, Claudio Quinter dal Center e Silvio Dietrich dalla Partida Socialdemocratica, agen bu interès da candidà quella gada. La Dercira Superiura Grigiuna ha per la seconda gada spustau la procedura d'appellazione contro gli anteriur derjader cantonal. La defensione agi fasch la domanda da spustau la procedura, quella alla direzione della procedura concediu, comunicasce la Dercira Superiura. In prima istanza aveva la Dercira Regionale Plessur declarau il accusau culpons per vida violazione sessuale e smanaccia di una practicanta. Oriunda main fu il process già staus il mars. Scivata nori il Cusel federal, dessen tot las unfrendas de violenza sexuala e il futur surveni prestazions d'accident. Actual main va la abus sexual an vers personas senza scientia busco accident. Quella large des veni serata antras in amidada de leja. E la consultazione fronte a quella proposta sin gran sustegn, ma la PPS refusesce la faccenta. È la tema d'antarauter de plicuosts. Venina antierina prevista da Ballapai. Al campionati mondiali gioca la Svizzera questa sera alle 10 e l'ottavo final contro la Colombia. Il sudamericano avesse d'anton essere in addira nus per il Svizzers, per qualche exact scuola svizzera alla Colombia è un bo pers in giug in quei campionati mondiali. In Bienomen pudest anton essere il stadion, il giug è nominato mai nel stadion a Vancouver, leuniu che la Svizzera ha già guadagnato 2 partidas. Si garteggia alla Svizzera l'uvinque ad essere la prima qualificazione per in quartfinal ad in campionati mondiali da pi il 1954. Tom Perozz ad in abiala sera.
0: La saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. Scoprides. Musica non-stop.

Per vus al puls della musica. Dal sempre vert. Suril hit. Finter la scovrida. RTR. Usciveria scolavitta.

Proverbis. Curcial nüvel va vers Muntafun, plova in minci chantun. Curcial nüvel va vers Vuclina, va in a bell'ora in Engiadina.

Senza fuoco. D'Arnold Spescia. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?

Nos radio, nossas valadas, nos curs. Jau sun il dirigent di Ensemble Vocal Incantanti, Christian Klucker, qua sin RTR.